Castle Gold. Listen to the night. Shh. Listen to Radio Capital.

Capital Gold. Listen to the night.

Capital Gold, il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: La notte cult di Radio Capital.
2: Ma che cazzo me ne frega?
3: Genere, ragazzi, genere!
4: Ehi, sbarbo, smolla la biga che slumiamo la tele.
3: Sei fatto duro.
4: Sei fatto come un copertone.
3: Ci facciamo?
4: Barbie, sono in paradura.
2: Ok,
3: ok, nessun problema, ragazzi.
2: Nessun problema.
4: Sbarbie, sono in paradura.
3: Schiodiamoci.
2: C'hai della merda.
3: Ma che viaggio ti fai? C'hai la banana gigantesca.
2: Oh, c'hai della merda, no?
3: Ma che viaggio ti fai? Intrippato.
4: Brutta storia, ragazzi, brutta storia.
2: C'ho delle storie, ragazzi, c'ho delle storie tese.
3: C'hai delle sbarbe a mano?
2: No, c'ho delle storie.
3: Fatti questo slego.
0: Uno, due,

0: Capital Gold. Gold. Gold. Gold.
1: Riempi la notte di grande musica con Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold. Gold. Gold, gold.
1: Riempi la notte di grande musica con Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Tutto il meglio della musica lo ascolti solo su Radio Capital. There's a new sensation.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: My Movies presenta.
2: Scusa, ho bisogno di parlarti.
3: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
2: Sono cambiate tante cose dal liceo.
1: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
2: Mi serve un lavoro.
4: Hai già lavorato in cucina?
2: Certo. Scusate.
1: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
2: Sa che posso anche cucinare?
5: Ha detto che è un cuoco, chef!
2: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
1: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro. E la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Meteo Capital, in collaborazione

0: con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
1: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Capital Classic su Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Che succede nel mondo? Cerco di rispondere ogni mattina a questa domanda, dal lunedì al venerdì. Spulcio notizie, approfondimenti, analisi e vi racconto l'essenziale col mio punto di vista. Dal cuore di Repubblica, l'ufficio centrale.
0: La giornata di Laura Pertici.

0: disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: Pochi minuti, ma per cominciare bene la giornata. Belli tonici.
0: Una produzione One Podcast.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a €699 e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Capital Classic.

0: tutto nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Le notizie alle 7, buongiorno da Simone Di Gregorio. ...460 morti per le alluvioni tra Nepal e Tibet, si cercano ancora i tre italiani tra i 1300 dispersi. Intanto cresce la paura per una nuova piena a causa di un lago naturale che si è formato proprio in Tibet. La Cina ha sospeso un'operazione di soccorso a causa dell'elevato rischio di nuove alluvioni. La Russia minaccia il Regno Unito, Mosca avverte che potrebbe colpire basi militari britanniche in risposta alle armi fornite all'Ucraina. Trump minimizza, Putin non attaccherà, ha detto il presidente americano. È morto all'Ajerat Komladić, il generale serbo bosniaco, noto come il boia di Srebrenica, aveva 84 anni, stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Silvia Mobili.
6: Ad aprile era stato colpito da un ictus in carcere, negli ultimi mesi le sue condizioni di salute erano peggiorate, la famiglia aveva chiesto la scarcerazione per motivi umanitari, ma il tribunale l'aveva respinta, ritenendo che ricevesse cure adeguate in detenzione. Mladic, ex comandante delle forze serbo-bosniache, è considerato uno dei principali responsabili dell'assedio di Sarajevo, durato dal 92 al 96, e del massacro di Srebrenica del luglio 95, in cui furono uccise oltre 8.000 persone. Dopo la guerra rimase latitante per 16 anni, fino all'arresto in Serbia nel 2011 e al trasferimento all'Aia. Nel 2017 fu condannato all'ergastolo, sentenza confermata in appello nel 2021.
5: Svolta sulla morte di Noemi Impellizzeri a Catania, un uomo amico della 33enne trovata impiccata in casa, indagato per omicidio. Lui respinge le accuse, mentre la famiglia della donna ribadisce che non si è trattato di suicidio. Siamo allo sport, playoff di Conference League. L'Atalanta soffre ma strappa la qualificazione. Decide Scamacca che entra e segna 1-0, risultato finale contro l'Apoel Tel Aviv. Intanto ieri i sorteggi di Champions, solo l'Inter in prima fascia, Roma in seconda, Napoli e Como in terza. Tra le gare, Inter e Roma affronteranno il Real Madrid, il Napoli e il Manchester City, il Como e il Barcellona. Nel tennis, agli US Open, Cobolli esordirà con l'argentino Comesana, mentre Musetti se la vedrà con il britannico Ferri. Sonego si troverà di fronte la testa di serie numero 1, che in assenza di Sinner è Zverev. Prossimo appuntamento con Capital News alle 8.
7: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Radio Capital. Breakfast Club.
1: Buongiorno da me, Emma Baceliere. Do subito il buongiorno anche a Sergio Martelli e Elisa Lancia. Ben ritrovati qui su Radio Capital. Vi do subito il nostro numero WhatsApp che è il 342-342-2190. Staremo insieme fino alle 9 in questo ultimo appuntamento della stagione estiva. Il mio ultimo appuntamento in solitaria in questo studio. Come ho già detto, in realtà non sono mai stata sola, sempre accompagnata dal caro Sergio Martelli, che da domani sarà giustamente in ferie, quindi in questo gli auguriamo di riposarsi, ma mi ha già dato il suo piano per le ferie, so che si riposerà abbastanza dalla prossima settimana tornano dalle vacanze invece finalmente Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. La nostra stagione, la nostra nuova stagione di The Breakfast Club sarà con gli orari che conoscete già, quindi torneremo dalle 7 alle 10 e quindi io mi sono detta ieri mentre preparavo un po' il programma di oggi, devo approfittare di questo ultimo giorno da sola in studio perché voi dovete immaginare che quando prepariamo The Breakfast Club è sempre un grande confronto di idee, chiamiamolo così, un confronto di idee, perché ognuno di noi ha delle preferenze su alcuni argomenti, su alcuni temi, no? E quindi io ho detto devo utilizzare tutti quegli argomenti che poi verrebbero bocciati da Riccardo e Andrea, che tra l'altro hanno due modi di bocciarmi le idee magnifici. Allora, da una parte c'è Andrea, molto diplomatico, risponde scrivendo no in stampatello spesso, senza lasciare grandi spazi alla discussione. Invece il caro Riccardo spesso risponde col suo che du palle, mettendo poi anche proprio l'emoticon di due palline da tennis. Questo è il suo modo per intervenire. Quindi ho detto allora io adesso inizio a parlare del rumore degli uccellini quando si va in zona 30, sappiamo l'argomento più amato da Riccardo Quadrano, oppure parlo delle montagne, del trekking, della lentezza del movimento. Insomma, adesso oggi mi voglio proprio divertire con tutti argomenti che so che a partire dalla prossima settimana probabilmente non troveranno più spazio proprio per colpa di Andrea e Riccardo. Quindi adesso partirò pian piano con i miei argomenti del cuore, l'ambientalismo, tutte queste. Poi in realtà loro fanno anche un po' i diplomatici. Ma non è vero che noi ti censuriamo. No, assolutamente. Puoi parlare di tutto ciò che vuoi, certo.

0: gli altri lo sappiamo che tu hai sempre ragione. Ciao.
1: Grazie per questo incoraggiamento. Arrivano diversi suggerimenti su argomenti che potrei trattare per fare un dispetto a Riccardo Quadrano. Propone Loredana di parlare di medicina, ma qui, guarda, cara Loredana, io proprio non posso perché non ho le competenze. Riccardo Quadrano su questo è una guida, quindi non posso farlo. Ancora più interessante Renato, che mi suggerisce di parlare della Lazio in assenza di Quadrano. In realtà lo abbiamo fatto in questa settimana insieme per raccontare di come la Lazio ha iniziato il campionato con una vittoria proprio contro il mio Bologna. E comunque parto da questa notizia che secondo me sarebbe stata bocciata dai miei colleghi, perché volevo assolutamente raccontarvi di una nuova app che invia messaggi come se fossero trasportati da piccioni viaggiatori. Io poi qui ho davanti la faccia di Sergio Martelli, quindi non ho bisogno neanche di fatto di avere di fianco a me Riccardo e Andrea. Ho trovato un'idea geniale perché i programmatori di questa app statunitense sostengono che siamo troppo abituati all'invio istantaneo di messaggi, a prescindere dalla distanza. Soprattutto parliamo di WhatsApp, il messaggio che inviamo arriva immediatamente. Quindi hanno creato questa app che permette di inviare messaggi come appunto se fossero mandati attraverso i piccioni viaggiatori. Quindi si vede proprio una mappa dove puoi seguire, tracciare il tuo piccione virtuale. In base però alla distanza c'è un tempo di consegna del messaggio differente. Fanno l'esempio di due amici che utilizzano l'app, uno da New York e l'altro a Chicago, e il tempo di arrivo del messaggio è di circa 8 ore. Viceversa, se ci troviamo all'interno della stessa città, può impiegare invece poco il piccione viaggiatore ad arrivare e consegnare il nostro messaggio. La cosa ancora più interessante è che ovviamente i messaggi trasportati dai piccioni viaggiatori non sempre arrivano a destinazione, quindi c'è uno 0,2% di probabilità che il messaggio si perda nel corso del viaggio se il piccione cade e finisce male, e quindi non tutti i messaggi arrivano a destinazione. L'idea è proprio quella di capire che è bello anche l'attesa del messaggio, l'attesa di una risposta. E quest'app, penserete, ma chi la usa? No, la usano più di 40.000 persone, anzi 650.000 download totali nei soli Stati Uniti per l'app dei piccioni viaggiatori.

Negrita con Ho imparato a sognare alle 7:22 su Radio Capital. Abbiamo scherzato sull'app statunitense che invia messaggio alla velocità dei piccioni viaggiatori. In realtà leggo di alcuni studi sempre negli Stati Uniti che mostrano come la generazione Z, che possiamo dire è la generazione dei nati nel 2000-2010, ha nostalgia delle lettere spedite, proprio perché vuole cercare di rompere un po' l'iperconnessione nella quale sono inseriti, possiamo dire siamo inseriti. L'idea è un po' quella di recuperare il tempo lento di invio di una lettera, della sensazione di sorpresa quando poi arriva una risposta via posta. Quindi alcuni stanno un po' recuperando questo modo di comunicare un po' del passato, ed è molto interessante perché da poco a Parigi sono andata per caso in un ristorante che secondo me ha avuto un'idea molto, molto romantica, quella di chiedere ai clienti di inviare una lettera a un amico o un parente, sapendo però che la lettera sarebbe stata spedita un anno dopo. Quindi la lettera scritta in quel momento arriverà poi fra un anno al nostro amico, al nostro parente. Quindi nel momento in cui bisognava scegliere l'amico o l'amica a cui mandarlo e il messaggio da scrivere, è stato divertente, e l'ho trovata un'iniziativa molto interessante, perché come ci raccontava insomma la ristoratrice, l'idea era proprio un po' quella di dire: mandiamo una cartolina, un racconto della nostra vacanza, però che arriverà con un po' di tempo, quindi anche il racconto stesso diventa poi molto molto diverso. Ed è proprio forse il motivo per cui amo così tanto le cartoline: c'è proprio un'emozione nell'attesa del ricevere una risposta.

0: alla batteria Larry Mullen.
1: Al basso Flea. Al piano Norah Jones. Come away with me.
0: Ai cori Les Supremes. Alla chitarra George Benson.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
6: La spesa intelligente!
7: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi

0: info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Quant'onno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Darkaplanet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
6: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
5: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
6: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Bob Dylan qui su Radio Capital. 342-342-2190 è il nostro numero qui a The Breakfast Club, e ho chiamato qui con me Simone Di Gregorio dalla redazione. Grazie Simone, buongiorno.
1: Ciao Ima, buongiorno.

0: grazie a te.
1: Dobbiamo fare un po' un aggiornamento su ciò che sta succedendo in Nepal. Sappiamo c'è stato un gigantesco crollo di un ghiacciaio che ha causato un'alluvione disastrosa, un'alluvione di cui ancora non riusciamo neanche a capire la gravità, perché è difficile reperire anche i dati per avere un bilancio, anche se provvisorio.
0: Sì, assolutamente, il fango che si è schiantato contro tutto ciò che si è trovato di fronte ovviamente ha sommerso sia vittime che edifici, che case, quindi anche le operazioni di soccorso, a quello che poi per le notizie che ci arrivano dal Nepal sono difficilissime, quindi anche i dati sono in continuo aggiornamento e ovviamente le notizie più fresche sono proprio quelle dei morti, del bilancio delle vittime, che ora è a 469 persone morte. Ci sono 1400 dispersi e proprio poco fa la notizia dei soccorritori che sono al lavoro per tirare fuori 100 lavoratori che sono intrappolati, 100 persone che sono intrappolati in un tunnel di una centrale idroelettrica. Altri 350 di questi lavoratori invece sono stati salvati ed è veramente un disastro. 500 turisti stranieri evacuati e tra i 1400 ovviamente ci sono anche i nostri tre connazionali, tre italiani.
1: Ecco, infatti è proprio da ieri che la Farnesina ha informato che nel numero dei dispersi sono presenti anche tre italiani. Adesso conosciamo anche in parte la loro identità.
0: Sì, sono una coppia italo-svizzera, a quanto si capisce, e un orafo ligure. Poi non si capisce, alcuni sono stati salvati, altri non si riesce a contattarli perché c'è un problema che ci si affida alle liste dei tour operator, cioè a chi è andato in vacanza, certo, lì. Quindi poi quando si contattano i tour operator, i tour operator ti danno indietro dei dati, ma di queste tre persone non c'è traccia nemmeno sulle liste dei tour operator.
1: Sì, tra l'altro questa era una regione che in parte collegava il Tibet al Nepal, quindi era molto frequentata dai turisti. Come hai detto, per quanto riguarda le cause, abbiamo invece qualche dato più certo su questo ghiacciaio che è crollato?
0: Allora, è difficilissimo stabilirle le cause. Sicuramente ci sono c'è un cambio di idea dei geologi sulla dinamica, a quanto si è capito. Cioè, non è stato per esempio il terremoto che avevano registrato a causare la rottura del ghiacciaio, ma il contrario, cioè quell'enorme massa, sono 10 milioni di metri cubi,
1: quasi indefinibile, è proprio difficile da comprendere quanta acqua può essere stata scatenata da questo crollo.
0: C'era un'intervista stamattina sui giornali che paragonavano inevitabilmente al Vajont, no?
1: Certo.
0: Questa storia è caduta a piena velocità addirittura, quindi da scuotere il fondo valle, cioè le onde d'urto sono arrivate fino agli aghi dei sismografi, hanno causato un terremoto di magnitudo 5.2 della scala Richter, cioè una roba incredibile. Mentre per quanto riguarda le cause, che dicevamo è difficile stabilire, la difficoltà sta perché si tratta di aree molto remote, difficili da raggiungere. Una delle ipotesi è che si sia sciolto il permafrost, dicono gli esperti, cioè quello strato di ghiaccio che è perennemente ghiacciato
1: certo,
0: ghiacciato, su cui poi si accumula sopra la neve e che quindi ha causato poi lo smottamento.
1: Possiamo dire che temperature fuori norma anche in quella zona possono aver accelerato lo scioglimento di questo ghiaccio, perché poi anche il cambiamento climatico, e tante volte abbiamo parlato di scioglimento dei ghiacciai, e anche questo vuol dire scioglimento dei ghiacciai. Ti faccio un'ultima domanda.
0: Sì.
1: Addirittura abbiamo letto che è cambiata la geografia del territorio e si sono formati dei laghi che ora possono essere anche pericolosi.
0: Ci sono due laghi in particolare che sono particolarmente grandi e potrebbero cedere, secondo gli esperti, da un momento all'altro. La Cina ha sospeso le operazioni di soccorso in Tibet, dove centinaia di persone risultano ancora disperse, proprio per il rischio che questi due bacini possano straripare e creare una nuova catastrofe.
1: Ovviamente ci terrai aggiornati anche nelle future edizioni del giornale radio. Grazie Simone,
0: grazie.
1: Questi erano gli ultimi aggiornamenti che arrivavano da Nepal e Tibet.

I Love You So qui su Radio Capital. Come abbiamo cercato di spiegare poco fa con Simone Di Gregorio, la tragedia del Nepal è da inserire all'interno di un discorso sui cambiamenti climatici, che peraltro in quest'estate è stato molto attuale, visto che abbiamo raccontato di temperature record, e a volte risulta anche difficile percepire il senso del pericolo. Oggi c'è un'intervista molto interessante su Repubblica a Peter Wadhams, che è uno dei massimi esperti di ghiaccio marino e oceani, e racconta di come queste sono realtà alle quali dobbiamo abituarci, perché lo scioglimento dei ghiacciai è una realtà e invertire la rotta su questo è molto complicato. Bisognerebbe invertire tutte le nostre abitudini, a partire proprio da quelle più comuni, come utilizzare l'auto tutti i giorni, cambiamento di abitudini che sicuramente non è al centro delle agende politiche dei leader mondiali. E quindi forse ciò su cui bisogna intervenire è minimizzare il rischio, cercando di essere consapevoli che in alcuni territori la fragilità del territorio, ma dall'altra parte la potenza della natura, possono creare queste situazioni che stiamo raccontando quasi senza avere le parole, perché abbiamo raccontato di un'alluvione ma non si può neanche definire tale, non abbiamo proprio i termini per definire ciò che sta succedendo, ciò che cerchiamo di raccontare tra Nepal e Tibet. Tra l'altro, l'abbiamo detto, c'è un'immensa difficoltà anche nel reperire i dati, perché da una parte il governo cinese e il governo nepalese cercano anche di minimizzare la situazione con il conteggio dei dispersi o dei morti, perché per esempio per il Nepal il turismo è la prima fonte di guadagni per lo Stato, e quindi la paura in questo modo di veder ridotto il numero di turisti che ogni anno entra nel paese.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assento papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore che Dio lo perdoni, in 30 rullozzi ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto si è fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compagni che chi mi stipendi e un ambo se segna a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè, gradito campano,

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fediente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un

0: Don Raffaele qui alle 7.50 su Radio Capital. Qualche aggiornamento sull'inchiesta sull'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci. Ieri è stato un giorno di interrogatori per gli esecutori materiali dell'attentato. Parliamo di Pellegrino Davino e Antonio Passariello. Loro si trovano a Rebibbia e in queste 10 ore di interrogatorio hanno fatto chiarezza su alcuni punti. Hanno dichiarato di aver ricevuto l'indicazione di lasciare una bomba sotto l'appartamento di Ranucci, ma hanno parlato di anche l'indicazione di fare una sceneggiata. C'è stata proprio questa citazione sui giornali, cioè qualcosa che dovesse fare rumore ma non causasse danni alle persone. I due esecutori, tra l'altro, hanno anche specificato di non aver avuto rapporti diretti con Walter Lavitola, che sappiamo essere in carcere come mandante dell'attentato, ma di aver avuto rapporti solo con Gomez Tavares, che è stato definito il factotum di Lavitola, un po' colui che parlava sia con Lavitola che con gli esecutori. Tavares, che peraltro è irreperibile perché al momento si trova in Camerun. Irreperibile, ma rilascia parecchie interviste alle testate italiane, ieri l'ultima al TG1, sentiamolo.
1: Ufficialmente non mi sto nascondendo, visto che io e te siamo qui, e soprattutto per dire a tutti che io non sono latitante. Se voglio essere latitante, io c'è un paese che non ha niente con l'Europa, io vado in Russia. Russia oggi l'Europa non può chiedere né estradizione né niente, e là credo che tengo qualcuno che mi può accogliere.
0: Come avete sentito, non si definisce latitante, ma di fatto minaccia di trasferirsi in Russia per non avere l'estradizione. D'altra parte c'è la redazione di Report che ieri ha lanciato un messaggio ai dirigenti Rai chiedendo di separare il futuro di Ranucci da quello di Report, e chiedendo peraltro una assunzione di responsabilità verso la redazione. Tra l'altro questa parte della redazione, non tutta, soltanto gli autori principali, hanno chiesto anche di vedere se ci sarà un sostituto di Ranucci, sceglierlo all'interno della redazione, perché ritengono ci siano all'interno della redazione già personalità dalle competenze necessarie per guidare il futuro di Report. Infatti sappiamo che la Rai sta discutendo sul futuro di Ranucci, sembra sempre più vicina la possibilità di una sostituzione, uno spostamento, un trasferimento di Ranucci verso un'altra redazione. Ranucci, che ha un incarico da vice direttore e quindi ha già parlato di non accettare un demansionamento, quindi probabilmente non scomparirà dalla Rai, semplicemente gli verrà affidata la guida di un'altra redazione. Quindi ci sono ancora un po' di questioni aperte, si parla di giorni prima che arrivi la decisione Rai sul futuro di Ranucci, che intanto si dice particolarmente preoccupato anche per questo lato dell'inchiesta.

0: Breakfast Club.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
6: Super Protein? Che sarà mai?
7: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
6: Ideali per chi fa sport.
7: Ideali per tutti, sono super buoni.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
8: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.
9: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini favolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49€, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29€. Lidl vale davvero.
13: Notizie alle 8, buongiorno da Simone Di Gregorio. Salito a 475 il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni che hanno colpito il distretto di Rasu al confine tra Nepal e Tibet. Intanto i soccorritori sono al lavoro per tirare fuori oltre 100 lavoratori rimasti intrappolati in un tunnel di una centrale idroelettrica. Tra i 1.400 dispersi ci sono anche 3 italiani. Le rotte dello stretto di Hormuz sono di nuovo libere, ma le navi non si vedono, mentre il comando centrale statunitense annuncia il successo delle operazioni di sminamento. Il transito commerciale nello stretto crolla. Giovedì lo hanno attraversato soltanto 5 mercantili a fronte dei 17 di ieri e di una media di 15 navi negli ultimi 10 giorni. Trump ribadisce: lo stretto di Hormuz è un nuovo territorio americano. Rivolta nel carcere di Siracusa Cavadonna, dove da ieri pomeriggio un gruppo di detenuti ha forzato le recinzioni dei cortili di passeggio, raggiunto i tetti dell'istituto. Da lì hanno lanciato calcinacci e altri oggetti contro gli agenti della penitenziaria. Ci sono feriti. Il perimetro esterno è presidiato da carabinieri, polizia e guardia di finanza per prevenire eventuali tentativi di fuga. Siamo allo sport. Playoff di Conference League. L'Atalanta soffre ma strappa la qualificazione. Decide Scamacca, che entra e segna 1-0. Risultato finale contro la Puel Tel Aviv. Mister Sarri a fine partita.
14: Una partita difficile, era, l'avevamo già capito dalla partita andata. Siamo stati in difficoltà però solamente nei primi 10-15 minuti. Dopo penso che abbiamo fatto una buona partita e alla fine usciamo vincitori meritatamente. Ci tenevamo un po' tutti, ci teneva i tifosi, ci tenevano i giocatori, ci teneva lo staff, e quindi siamo contenti. Eravamo stati sfortunati nel sorteggio, perché è un playoff di conference, trovare una squadra di questo livello non era facile.
13: Nel tennis, agli US Open, Cobolli esordirà contro l'argentino Comesana. Musetti se la vedrà con il britannico Ferry Sonego, invece contro Zverev, che è testa di serie numero uno in assenza di Jannik Sinner. Tra poco torna The Breakfast Club. Capital News torna invece alle 9.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
15: Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
16: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
17: Radio Capital. Solo bella musica.

Le 8:07, siamo puntualissimi e carichissimi per questa seconda ora insieme qui a The Breakfast Club. Io sono Imma Baccellieri, resteremo insieme fino alle 9 e ora parliamo di animali, che è un argomento che divide moltissimo i nostri ascoltatori, quindi vi lascio subito il nostro numero WhatsApp che è il 342-342-2190. Andiamo in particolare a Bari, dove sui social si è scatenata una grande discussione in merito all'accesso dei cani sulla battigia degli stabilimenti balneari. In particolare è stato un turista essere stato fermato con i suoi due cani dal titolare di uno stabilimento balneare che non voleva avere cani nel proprio bagno, insomma nel proprio stabilimento, quindi ha proprio chiesto all'uomo che portava i due cani di allontanarsi dalla battigia. L'uomo poi ha spiegato sui social che stava semplicemente facendo una passeggiata con i suoi animali, peraltro in un'ora non particolarmente affollata. È intervenuto il comune e anche la capitaneria di porto per spiegare che gli stabilimenti balneari non possono stabilire regole di questo tipo, quindi non possono vietare l'accesso alla battigia. Questo tra l'altro diverse volte l'ha spiegato anche il nostro Massimiliano Dona, che sentiremo ovviamente anche in questa stagione di The Breakfast Club, perché chiaramente possono decidere chi sotto l'ombrellone può restare, se un cane può restare sotto l'ombrellone, ma per quanto riguarda il passaggio verso la battigia deve essere garantito. E deve essere garantito in qualunque situazione a chiunque. Questo è stato sottolineato proprio dal comune di Bari, che ha proprio detto questo è il regolamento. Quindi ha invitato i titolari degli stabilimenti balneari al rispetto di questo regolamento. In particolare scrivono: il concessionario del Lido non può impedire il semplice transito sulla battigia. Ora si apre sempre molto una discussione, perché in tanti dicono il diritto, giustamente, di chi ha dei cani di trascorrere le vacanze dove vogliono non deve

però poi ostacolare chi magari vuole stare in spiaggia senza animali intorno. Questa è una grande questione, peraltro risolta anche dal lancio di un'app che in Italia cerca di selezionare alberghi, spiagge, anche campeggi dove gli animali sono accolti, quelli vengono definiti pet friendly, che aprono quindi le porte a chi ha degli animali. E questo tra l'altro è anche un po' un'esigenza economica di alcuni alberghi, perché il giro d'affari per chi ha per il mondo degli animali aumenta sempre di più. Quindi è interesse anche di alberghi e spiagge cercare di essere accoglienti verso chi ha degli animali. Come abbiamo visto non è sempre così, perché c'è invece chi decide anche in modo abbastanza rigido di non consentire neanche di fare una passeggiata a un cane lungo una spiaggia. In ogni caso sono circa 10 milioni gli italiani in viaggio con un animale, e quindi capite che parliamo di un numero consistente. E sono diverse le app che in questo caso aiutano i proprietari di animali a selezionare i luoghi che sono in qualche modo più accoglienti, dove non si possono verificare le situazioni che abbiamo appena descritto a Bari. E tra l'altro è giusto precisare che quello di Bari è un esempio, si possono trovare casi simili in tutta Italia, sono piuttosto comuni e tra l'altro vengono raccontati

0: Però volevo dire questo, che il problema grande non sono i cani che passano nella battigia o dove, sono i proprietari dei cani che spesso non raccolgono le defezioni, ecco, e allora si crea questo casino. Ciao.
1: Eh sì, sono in tanti ad aver utilizzato questa obiezione nella storia che abbiamo appena raccontato, che arriva da Bari, dove è intervenuto il comune per garantire l'accesso alla battigia ai cani e a chi vuole portarli a passeggio. Tutto ciò era nato da invece il divieto segnalato da un titolare di uno stabilimento balneare. Come ci scrive Matteo, forse la differenza è anche in cani al guinzaglio senza guinzaglio. In questa storia che abbiamo raccontato, i cani erano al guinzaglio e effettivamente fa la differenza, perché il comune di Bari dice che i cani devono essere al guinzaglio per

poter essere per poter avere l'accesso libero alla battigia. Però ci raccontano che non tutti i comuni hanno utilizzato lo stesso metro del comune di Bari, perché Lorenza ci scrive da Pesaro, dove dice che il divieto comunale, cioè proprio un divieto comunale di portare i cani in spiaggia, anche in una spiaggia libera, aggiunge, quindi parla addirittura di una decisione a dir poco scandalosa, sottolineando come poi il fiume a pochissima distanza da lì è particolarmente inquinato. Questo per rispondere anche all'ascoltatore che dice che il problema sono i bisogni dei cani. Ritengo sia giusto, però poi ricordiamo che anche gli uomini tendono a lasciare diverse cose in spiaggia. Quindi è vero, è verissimo, ma se dovessimo vietare l'accesso in spiaggia a chi sporca, forse in spiaggia entrerebbero poche persone. Per quanto riguarda però questo divieto di accesso ai cani, Francesca ci scrive anche dalle Marche, dove dice che è vietato l'accesso ai cani alla battigia e alle spiagge in qualunque situazione, sia libera che in concessione, per tutto il periodo estivo. E sono tantissimi gli ascoltatori che al nostro numero WhatsApp, il 342 342 2190, raccontano queste difficoltà.

0: Amici Mai Antonello Venditti, sono arrivati tantissimi messaggi al nostro numero WhatsApp, il 342-342-2190, sull'accesso dei cani alla battigia in spiaggia, tra chi chiede maggiori libertà e chi invece preferirebbe qualche restrizione in più. Sentiamo i messaggi dei nostri ascoltatori.
1: Amici di Radio Capital, a me dà fastidio della presenza dei cani in spiaggia quando per un'ora intera fa cai, cai, cai, cai, cai, cai. Capisco che possa abbaiare una volta, ma tu padrone che fai finta che il cane sta abbaiando da mezz'ora, un'ora, cioè sfiancante ragazzi, no.
0: Vorrei risentire quasi il suono dell'abbaiare imitato dalla nostra ascoltatrice. Interessante, perché per ora abbiamo parlato di...

0: insomma dei bisogni dei cani lasciati, del rumore ancora mancava effettivamente una testimonianza, può essere molesto anche quello, sicuramente, tanto lo sappiamo che in spiaggia poi il discorso sui rumori non voglio neanche aprirlo, arriva no, non giochiamo a palla, i bambini e la signora al telefono, poi questo è tutto un altro mondo.
1: Buongiorno, questo è un luogo comune, perché ad esempio io giro con sempre i sacchetti per raccogliere deiezioni del mio cane, ma nelle spiagge spesso ci sono persone che sporcano pur non avendo il cane o lasciano immondizie, quindi si parla di luoghi comuni poi.
0: Beh sì, l'abbiamo detto, la pulizia in spiaggia è importante, diciamo anche è importante che le persone si occupino dei bisogni dei loro cani, ma che la spiaggia venga mantenuta pulita anche da chi la frequenta è fondamentale. C'è un altro messaggio? Ecco.
2: Però scusate, secondo voi i cani stanno bene in spiaggia? Secondo me patiscono un caldo dell'accidente, allora non è meglio portarli a camminare in pineta o nei luoghi un pochino più ombreggiati? Qual è la necessità di portarli in spiaggia in queste stagioni che c'è un caldo allucinante? Io li vedo, sono tutti con le lingue a penzoloni o al riparo immersi, scavano delle gran buche sotto i lettini nella sabbia.
0: Ecco, qui la domanda è dove possono stare freschi se non chiusi in casa. Immagino anche che lasciare un animale chiuso in casa tutto il giorno sia un po' faticoso, non so se stanno bene in spiaggia. Immagino che chi cura il cane sappia insomma cosa è il meglio per il proprio animale. Altri ascoltatori ci ricordano come in tante spiagge esistono dei limiti orari, quindi si può andare col cane in spiaggia ma solo entro le 7 di mattina, quindi fanno l'alba i cani insieme ai loro proprietari, ai loro padroni, e dopo le 19, quindi in un orario meno affollato. Infatti anche altri ci scrivono: ma se qualcuno, un vicino di ombrellone, ha paura del cane, non merita comunque di essere rispettato in questa sua esigenza? È, come abbiamo detto, è una discussione che non riusciremo a risolvere sicuramente qui oggi a The Breakfast Club. D'altra parte anche chi ha dei cani ha il diritto, secondo me, di accedere alla spiaggia, di fare una passeggiata. Questo l'abbiamo detto, siamo partiti dicendolo, è un diritto riconosciuto almeno dal comune di Bari, che ci tiene a ribadirlo anche quest'estate.

0: alla voce Lucio Battisti.
1: Alla chitarra Bruce Springsteen.
0: Alla batteria Stuart Copeland.
2: Ai fiati Chicago.
3: Ingegnere del suono Alan Parsons.
0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
4: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
7: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dici?

0: l'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: All'S Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

moda Imma Bacelliere. Questa è stata un'estate che ha regalato un paradossale successo e visibilità alle opere di Antonello da Messina, che è un pittore quattrocentesco, e ho parlato di un successo paradossale perché è nato dopo il furto che c'è stato proprio al Museo Regionale di Messina delle opere dello stesso pittore Antonello da Messina. È in realtà una dinamica che conosciamo da secoli. Quando un artista purtroppo viene interessato da un furto, le sue opere nei mesi e negli anni successivi raggiungono un picco di visibilità che in alcuni casi precedenti dura poi per anni e anni. Le opere di Antonello da Messina, sappiamo, sono state trafugate dal Museo Regionale di Messina. In particolare sono state trafugate un polittico di San Gregorio, delle tavole che hanno un valore inestimabile. Come sappiamo, tra l'altro, c'è un'inchiesta perché sono state evidenziate delle falle nella sicurezza. Nel museo erano presenti 4 custodi, uno dei quali ora è anche indagato, che hanno sentito l'allarme scattare ma non sono intervenuti perché già in passato quell'allarme era suonato senza motivo, probabilmente per dei problemi tecnici, e pensavano si trattasse di qualcosa di simile. Qualche tavola è stata addirittura abbandonata fuori dal museo. Ancora ovviamente non sono stati identificati i ladri né la destinazione di queste opere, che proprio perché inestimabili non possono neanche essere rivendute facilmente, come è logico pensare. Dopo questo furto, in realtà le altre opere di Antonello da Messina hanno ricevuto una tale fama da portare file e file di persone ad andare a vedere ciò che resta delle opere di Antonello da Messina. Infatti è un pittore tra i più importanti della sua epoca, ma oggi ci restano soltanto 40 delle sue opere, proprio perché nel tempo è stato difficile preservarle. E a Cefalù, dove è in corso peraltro una mostra dedicata esclusivamente ad Antonello da Messina, c'è fila tutti i giorni, cosa che peraltro è un po' inaspettata perché è un pittore molto noto sicuramente agli storici dell'arte, ma al grande pubblico è diventato noto proprio dopo questo furto, o comunque dopo alcune notizie derivate dalla difficoltà di poter vedere le sue opere. La stessa cosa vale anche per Lecce Homo, che è un'opera di Antonello da Messina che è stata portata direttamente dal Ministero della Cultura al meeting di Rimini. Era stato in realtà già esposto al Senato e sta ricevendo un grandissimo calore da parte del pubblico. È un grandissimo successo questa esposizione al meeting di Rimini. Parlavamo di un caso non raro, perché il più noto caso simile di un'opera diventata particolarmente famosa dopo un furto è la Gioconda di Leonardo da Vinci, che è stata trafugata nel 1911. Poi sappiamo ci sono state tantissime vicissitudini legate a questo quadro poi ritrovato, e da quadro conosciuto solo dai critici d'arte è diventato forse l'opera più famosa al mondo, sicuramente la più visitata al museo che la custodisce. Ed è successa la stessa cosa anche per L'Urlo di Munch, che è ora sulle magliette di tantissime persone in giro per il mondo. È diventata un'opera pop e forse ha contribuito anche a questo successo una dei furti che ha dovuto subire nel 1994 nella Galleria Nazionale di Oslo. E dico paradossale perché forse è meglio queste opere vederle quando sono lì custodite tranquille nei nostri musei, e non quando purtroppo succede quanto raccontato con Antonello da Messina.

0: Non so proprio come ha fatto la nostra cara Elisa Lancio a non riconoscere il mio modo di cantare questa Bad Habit che abbiamo appena sentito. Ero così brava a dire I wish I knew. E lei no, non l'ha riconosciuta.
1: Ma perché?
0: Allora, perché lei si sta già disaffezionando. Io lo so.
1: No, non no. Allora non iniziamo così. C'è un motivo. Nella prima versione non c'erano le parole.
0: Era un po'
1: era
0: tipo
1: più l'audio della nostra ascoltatrice sul suono dei
0: sul cane. Allora Elisa Lancio oggi è qui perché noi di The Breakfast Club, che sono io in realtà oggi, dobbiamo salutarla perché la consegniamo nelle mani di due new entry per Radio Capital, che sono Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini, che avranno un programma a cui facciamo un enorme in bocca al lupo dalle 12 alle 14. Prestissimo, da lunedì, e Elisa Lancio sarà nella loro squadra.
1: Eccomi qua, ragazzi. Sono pronta a spiccare il volo.
0: Certo, noi siamo felicissimi per questa nuova avventura, ma io ti ho detto, Eli, devi assolutamente entrare in diretta e dire tutto ciò che hai imparato con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano, con tutte queste albe. Cosa hai imparato? Cosa porterai in questo nuovo programma?
1: Hai detto Andrea Lucatello, ho pensato ai giochi di magia. Quello della penna
0: sarà
1: mi è rimasto
0: di
1: molto
0: te.
1: Impresso.
0: Sarà fiero di te.
1: No, cosa mi porto dietro? Sicuro una grandissima e importantissima esperienza. Non voglio fare queste cose che sennò qua
0: allora
1: inizio.
0: Quando sei partita con i giochi di magia ho detto ok, questo è tutto autentico, perché così
1: poi no lo sento veramente.
0: Ok,
1: no, a parte tutto, ovviamente non mangiare pesante la sera prima.
0: Ecco, brava, perché? Diamo qualche indicazione per chi si sveglia all'alba.
1: Sì, perché poi bastano 4 ore, dici sei giovane. Non è vero, non credete a questi falsi miti.

0: il caffè la mattina che ti risveglia, non a stomaco vuoto, rigorosamente col biscottino, se no il mal di stomaco ti accompagna fino alla sera.
1: E adesso avrai tra l'altro il problema opposto, perché mangerai a pranzo troppo tardi. Ecco, queste sono le discussioni di The Breakfast Club: come gestire pranzi, colazioni e cene.
0: Probabilmente farò uno spuntino alle 11:30.
1: Vogliamo già avvisare Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini, ti vedranno mangiare perché avrai troppa
0: fame.
1: No,
0: ma non penso. Dai, in realtà sì. Annaggia, mi ha svelato anche questo
1: subito,
0: mio piccolo dettaglio
1: subito
0: dei biscotti.
1: I vizi di Elisa Lancia. Io ti abbraccio e ti faccio un enorme in bocca al lupo, come faccio un enorme in bocca al lupo a tutti le new entry di Radio Capital. Sarà bellissimo sentirle insieme a partire da lunedì.
0: Grazie
1: Elisa.

0: Eh sì, caro Mauro, la nostra programmazione musicale estiva è meravigliosa, come lo è quella invernale di tutti i giorni qui su Radio Capital, dove abbiamo appena sentito More Than Words. Io vi devo confessare che in realtà per questo ultimo giorno di conduzione in solitaria avevo chiesto un aiuto a Riccardo Quadrano e Andrea Lucatello. Ho detto, ma visto che voi, quando io sono in vacanza, capita ogni tanto, no, la chiamatina, anche a sorpresa mentre sono ancora nel letto, per salutarci, per scherzare un po', addirittura hanno l'audio raccolto mentre stavo male, senza voce, che ogni tanto ritorna nelle nostre giornate, e quindi ho detto, dai, facciamo un saluto tutti insieme. Voi li avete sentiti in queste due ore trascorse insieme? No, perché sai, uno era impegnato da una parte, uno non poteva dall'altra, quindi io, molto rispettosa dei loro spazi, dei loro tempi, ho detto, no, certo, non vi volevo disturbare. Risponderò adesso allo stesso modo quando verrò disturbata durante le mie vacanze. Tra l'altro, io non posso rifiutare, perché loro mi chiamano così a sorpresa, e quindi io poi sono costretta a rispondere vergognandomi, perché magari alle 8:54 sono ancora a letto, loro invece si svegliano presto, però capito, si vogliono godere le loro ultime ore di vacanza.
1: Si imposca tra le nuvole, rimescola le regole, nessuno sa se viene o se va.

0: arrivato il momento di salutarci. A breve ci sarà Betty Senatore. Grazie a Sergio Martelli, a cui auguro anche buone ferie. Grazie Elisa Lancia, grazie a voi ovviamente per la compagnia. Buon fine settimana, a presto, ciao.
1: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
3: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
4: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
5: Da Troni fino a...

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
3: Le notizie alle 9, buongiorno da Simone Di Gregorio. Un lago ha rotto gli argini nel distretto nepalese del Rasuwa a due giorni dall'alluvione devastante che ha colpito la zona al confine tra Nepal e Tibet. La Cina sospende le operazioni di soccorso mentre si aggrava il bilancio delle vittime. 475 persone sono morte travolte dalla gigantesca ondata di fango e detriti. Sono 2.381 i dispersi, nessuna traccia dei tre italiani. Un uomo è morto, un altro è rimasto ferito gravemente in un agguato avvenuto a Cassano allo Ionio in Calabria. I due, secondo quanto si apprende, si trovavano vicino a un

0: bar sono state raggiunte da un gruppo di persone che hanno sparato. Sono in corso le indagini. Una donna è stata sfregiata con l'acido in pieno giorno a Venezia. La vittima è stata accolta di sorpresa vicino alla propria auto. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Un 22enne è stato arrestato dai carabinieri. Secondo gli inquirenti, l'aggressione è stata compiuta su commissione e dietro compenso di denaro. È morto a 89 anni il re di Norvegia, Harald V, ad annunciarlo il Palazzo Reale con una nota. Era al trono dal 1991 a raccogliere l'eredità. Sarà il figlio, 53enne, principe ereditario, Haakon. La UEFA vuole portare il presidente della FIFA Gianni Infantino in tribunale. È pronta una denuncia penale. Silvia Mopili.
1: Per il dirigente italo-svizzero viene ipotizzata una cattiva gestione finanziaria definita di tipo criminale in relazione al suo piano poi fallito per cedere a investitori privati una quota dei diritti commerciali del mondiale. La Federazione Calcistica Europea ha fatto sapere di aver depositato in un tribunale di Manhattan una richiesta di accesso ai documenti e richiesto informazioni sul fondo di investimento newyorkese Thrive Capital Management di Joshua Kushner, il fratello del genero di Donald Trump. Kushner sarebbe dovuto diventare il primo investitore nel progetto di Infantino con una quota del 20%, per la quale avrebbe dovuto versare 4 miliardi e 200 mila dollari. Una somma che, secondo i legali della UEFA, era volutamente fuori mercato per garantire un beneficio economico al presidente della FIFA.
0: Il calcio, la Serie A, alle 20:45, primo anticipo della seconda giornata. In campo Milan contro Venezia. Prossimo appuntamento con Capital News alle 10.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Capital, che era una canzone che chi ha lavorato nelle radio piccole di un po' di anni fa, era la classica che si metteva quando magari la tua radio faceva parte di una syndication, quindi non so, c'erano tante radio che mandavano in onda per esempio gli stessi programmi, però le pubblicità variavano di regione in regione, e quindi per arrivare alla durata della pubblicità di tutti si metteva questo che volgarmente si chiamava tampone, ma una canzone del genere chiamarla tampone è praticamente insultarla, e quindi spesso noi abbiamo sentito The Hustle senza sapere che in realtà è una canzone di tutto rispetto di Van McCoy del 1975. Buongiorno a tutti, Capital Summer con Giada in redazione, Maurino in regia, il nostro pilota, anche se adesso non ha rinnovato la patente, no, ci teniamo a sottolinearlo, perché rinnovare la patente per un pilota aereo non è la stessa cosa che per un pilota di una macchina, di un'auto, a parte il pilota di una macchina.
1: La licenza, non è la patente.
0: Scusa, è un'altra cosa, sì, hai ragione. Beh, vabbè, comunque non ha rinnovato la licenza del pilota, perché ovviamente bisogna fare delle ore di volo. È bello che saperlo, per tranquillizzare quelli che hanno sempre molta paura. Allora, io sono Betty Seratore, l'ho detto, buongiorno, piacere, entro nelle vostre case ovunque sia. Devo dire che ci entro un po'... in imbarazzo, perché stamattina ho aperto i giornali, a parte non c'è mai una buona notizia, vabbè, ma lo sappiamo, a cominciare da tutto quello che sta succedendo in Nepal, che è una roba allucinante, per cui non c'è ancora un nome effettivamente per questo disastro ecologico, e poi tutti gli aumenti anche che ci aspettano fra benzina, bollette, insomma un bel mese di settembre, ma soprattutto un bel autunno che comincia dalla prima mattina. Cioè, voi stamattina, per esempio, vi siete svegliati, siete usciti magari per andare a fare colazione al bar, oppure nella pausa che già avete fatto, beh, forse un po' troppo presto, ma insomma, con i vostri colleghi siete andati al bar, e quanto avete pagato il caffè? Perché nel centro di Merano c'è stata la quota 2 euro per una tazzina di caffè. Centro di Merano, abbiamo toccato quota 2 euro, 1,70 euro sotto i portici a Bologna. Poi i prezzi probabilmente varieranno, però questo aumento del caffè è del 130% degli ultimi 3 anni, cioè è aumentato del 130%. E buongiorno a tutti,

0: Segnatevi questa data, 4 settembre, perché su Sky andrà in onda Luciano. Prima di tutto il documentario proprio su Ligabue, su cui nei titoli di coda scorrerà proprio questa canzone Qualcosa per te, che è un inedito uscito a distanza di un po' di tempo dal precedente. Allora, abbiamo parlato di caffè, chiaramente si è creata l'apocalisse, e infatti a microfono spento stavamo discutendo del fatto che ci sono altri aumenti dei quali magari non ci lamentiamo, per modo di dire, perché poi ci lamentiamo effettivamente, è un autunno un po' caldo da quel punto di vista, però quando arriva il caffè, cioè non ce n'è, cioè veramente l'apocalisse, ma perché c'è una tradizione nostra che non capiscono neanche negli altri paesi del mondo, soprattutto a livello di gusto e non diciamo altro. Abbiamo molti vocali che confermano o smentiscono il fatto che si sia raggiunta la quota 2 euro a Merano per una tazzina di caffè. Sentiamo.
1: Allora, io nel mio bar a Roma ancora pago 1,20 e sono fortunato.
0: Ah, ma tu, cioè nel senso non è il tuo bar, nel senso che è quello dove vai, però è vero, no, nel mio bar di fiducia, però di fiducia non si mette più, è vero. Diciamo che c'è un certo dislivello fra il nord e il sud, perché ci sono delle città che comunque, per esempio Messina, Catanzaro, che sono ancora sotto l'1,20, e poi invece fra il nord e il sud c'è una variazione di circa 45 centesimi. Roma per esempio è una città che è rimasta ancora abbastanza economica, ma abbiamo altri vocali.
2: Ciao, sono Andrea da Torino. In Piemonte più o meno la media se è sull'1,30, qualcuno trovi ancora 1,20. Più o meno i prezzi sono quelli. Ciao a tutti.
0: Ciao. No, allora Torino esce fuori un po' da questa indagine che diceva che il nord era un po' più caro. Sentiamo anche che sul Passo Gardena sono già 2 anni che il caffè costa 2 euro. E fra l'altro mi hanno detto che a Castelrotto caffè costava 2 euro ad agosto, non era neanche buono. Vabbè, perché secondo me nel momento in cui hai pagato ti è già salita la carogna, no? E quindi qualsiasi cosa tu avessi messo in bocca diventava cattiva, e infatti così è stato. Abbiamo un altro vocale che parla di un buon prezzo però.
3: Ciao Betty, sono Franco, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Allora, nel bar dove vado io la mattina, che si chiama Happy Days, il caffè è ancora 1,20 e il cappuccio 1,50.
0: Vabbè, dai, tutto bello. Mary dice che in Francia il caffè costa 1,80 euro, però ci sta, sì, in Francia.

Francia, poi di Parigi ovviamente, perché il resto della Francia è come se non esistesse. Qui a Modena siamo un po' come a Bologna e il caffè, scrive Andrea, costa 1,70 euro, ma l'aumento è annuale. Tutti gli anni a settembre ci mettono quei 10 centesimi in più, per non parlare delle paste, cioè anche lì il bombolone arriva ad avere e costare con la crema, però 1,90 euro. Oh, Betty, dice Luca, da Merano, che è stato a Copenaghen, quindi lui scrive dalla città che è una delle più care d'Italia per il caffè, ma a Copenaghen è riuscito a spendere di più, 4,50 euro, quindi effettivamente tutti a Merano, perché in confronto costa poco. Ma è la stessa cosa di Parigi. Ora, mi ha stupito quello che ci ha raccontato la nostra ascoltatrice prima, però nel mio periodo parigino, quando andavo al bar a Revolte, perché diventava veramente un'impresa, dovevi accendere un mutuo, a fare colazione, due caffè e due croissant, perché ovviamente la si chiama così, ti partivano 20 euro e tu dici, ma cioè, che è? Eppure questa è la differenza.

The Most Beautiful Girl in the World, che è anche una delle canzoni dai più usate quando si deve fare una dichiarazione d'amore, è la scritta Prince, una di quelle canzoni che non hanno bisogno di presentazioni, nel 1994. Ma oggi ne parliamo qui su Radio Capital, è un giorno importante perché proprio il 28 di agosto esce Timeless, un'opera postuma proprio di Prince, che in realtà durante la sua vita, siccome era uno stacanovista, aveva proprio la fama di essere così, suonava tantissimi strumenti, componeva in qualsiasi momento della sua vita.

lui ha una, aveva purtroppo, una cassaforte, The Vault, dove ha messo tutte le registrazioni, le cose che ha fatto nell'arco della sua vita, e si dice che contenga talmente tanto materiale che sarebbe capace di pubblicare praticamente un disco l'anno per 100 anni di seguito. Non so se ce ne rendiamo conto. E oggi esce questo album che racchiude 10 brani che mescolano rarità ma anche degli inediti. Il primo è del 1977 e poi ci sono anche altre canzoni, per esempio ce n'è una che lui aveva registrato qualche giorno prima purtroppo di morire. È morto giovane, dai, aveva 57 anni, ma componeva da quando aveva 7 anni e so che durante i concerti lui faceva il concerto normale, no? Tutta la band, le coriste, eccetera, eccetera, eccetera. Poi finito il concerto ci si ritrovava tutti in camerino e cominciava a dire: allora tu hai sbagliato in quel punto, stacci attento, tu hai sbagliato là, tu fammi meglio quello, fammi. E quindi insomma effettivamente da lì, cioè, se poi gli dicevano che era uno stacanovista non si doveva proprio offendere. È stato un grande che purtroppo ci ha veramente lasciato presto, e c'è anche un documentario di 9 ore che avrebbe raccontato la sua vita. Secondo me 9 ore neanche bastano, ma siccome lui non aveva figli e l'eredità ha avuto, non vi dico che vicissitudini folli, probabilmente questo documentario noi non lo vedremo mai, proprio perché non si sono messi d'accordo. E quindi

0: al piano Nina Simone. Ai cori Abba. Alla chitarra di Edge.
1: Al sax Clarence Clemons.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
5: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi Land, scontato del 30% a 2,79 euro.
9: Corri da Troni, dal 20

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Ci sono da dire tantissime cose su questa canzone di Van Morrison, Brown Eyed Girl, qui su Radio Capital, però prima rispondo ad alcuni ascoltatori. Innanzitutto il nuovo album di Prince, che raccoglie alcuni inediti e alcune rarità, che esce oggi, si intitola Timeless, ok? Timeless. Poi Chiara, che ci ha scritto al 342-342-2190, ci racconta che anni fa viveva a Londra e il suo appartamento si trovava sopra la Electric Ballroom a Camden, e una sera Prince, siccome era uno stacanovista, non poteva staccarsi dal pubblico, lui suonava sempre, fece un secret gig a porte aperte e lei andò in pigiama, anche perché, dice, quando ti dicono scendi c'è Prince che suona, non puoi prendere tempo a cambiarti, prendi e vai, anche perché secondo me lui non si è manco accorto che era in pigiama, era talmente preso dalla sua musica che figurati se guardava come erano vestiti gli altri. Invece, dicevamo, questa canzone di Van Morrison qui su Radio Capital ha avuto una genesi un po' strana, innanzitutto perché lui suonava a Hollywood con il suo gruppo, poi però ha cominciato a litigare, tutti litigavano con il manager, non gli ha rinnovato i visti, forse non li ha manco pagati, e lui ha detto basta, adesso mi scrivo la musica da solo, e questa canzone in realtà non aveva questo titolo ma Brown Skin Girl, poi decisero di cambiarla in Brown Eyed Girl, vabbè, sappiamo già cosa c'era negli Stati Uniti negli anni 60, ma mi sembra che ci sia anche ora, e da qui è diventata una canzone che è stata anche citata nel film Io Annie. Vi ricordate la famosa scena di loro due che sono sul terrazzo, bellissima quella scena, dove parlano ma si vedono anche i loro retropensieri, e lei a un certo punto accenna il famoso la di da da da che si sente all'interno di questa canzone, perché è un momento di imbarazzo, e ogni tanto capita, no? Nei momenti di imbarazzo la la la, che non sai che dire, non sai che fare, e così è andata, e comunque è diventato un grande successo, quindi vabbè, hanno cambiato il titolo della canzone, però è andato bene un po' tutto. 938 342 342 2190 che è il nostro WhatsApp, perché oggi è un giorno un po' com'è un giorno, ditecelo voi, perché qui a Milano piove, per esempio, per dire, no? Però in altre zone d'Italia assolutamente no. So che a Roma ci sono 38 gradi, mi sono giunte voci così, ma come in tutto il centro-sud. Ma soprattutto, siete ancora in vacanza o state per partire?

Capital, una canzone che racconta di una storia d'amore finita male, il famoso rimpianto. Perché quali canzoni non parlano di una storia d'amore finita male? Se dovessimo metterli su una bilancia, qui dovrei chiedere un po' a Luca De Gennaro, Massimo Dani, Biondi. Cioè, secondo me sono più quelle che parlano di storie d'amore dolorose rispetto a quelle che parlano di gioia. Vero Maurino, mi dice sì con la testa. Sì, anche lui. Sì, perché poi è quello stato d'animo che ti porta nella maggior parte dei casi a scrivere delle cose belle. Allora, cosa sta succedendo? Oggi, scrive Alessandro, per i nostri ascoltatori, è il 16° anno di matrimonio e vuole fare gli auguri di buon anniversario, mi sembra il minimo, alla sua moglie, che però non ci ha scritto il nome. Alessandro, vabbè, ho capito che festeggi, però non festeggi da solo, va bene. Poi a Carini, scrive Salvo, in provincia di Salerno si stanno sciogliendo come dei gelati, ma credo anche in provincia di Salerno stia succedendo la stessa cosa. Poi ad Alia? Sì, nell'entroterra siciliano si lavora con 32 gradi, ma sono le 9:42, ricordiamoci anche di questo, insomma. Poi poi che ci sono? Insomma, ci sono tantissime cose. Per esempio c'è Tiz che, visto che abbiamo parlato di caffè, lui si concentra sull'acqua. In zona Merano la settimana scorsa ha visto dei posti belli, per carità, siamo tutti d'accordo, le terme di Merano poi non c'è niente da dire, però è rimasto scioccato dal prezzo dell'acqua. Ci sono poche fontanelle, dice, in montagna me l'aspettavo un po' più economica. Eh no, perché siccome ci sono le fontanelle, ci sono le fonti spontanee, insomma, naturali, e dice nei supermercati aveva dei prezzi folli. È la stessa cosa che ho trovato in Islanda, perché loro ti incentivano a bere l'acqua quella naturale, quella che esce proprio normalmente. Il problema, come dici tu, è trovare la fonte, la cannella, come si dice da noi in Maremma, perché è quello che è il problema. Se no sarebbe tutto molto molto facile. Per non parlare di quella che si paga quando vai in aeroporto, che poi non prendi, ma non esistono quelle da mezzo litro in aeroporto. Ci avete fatto caso? L'ho scoperto grazie a Massimiliano Dona. Ma ci sono solo quelle un po' più grandi, da 0,75. Perché pare che abbiano fatto un cartello per cui quelle da 50 centilitri devono costare non oltre una certa cifra. Mentre quelle da 0,75, no, non c'è un cartello, non si sono organizzati. E quindi, fatevi due conti.

0: I Blur di Tender su Radio Capital. Allora, abbiamo parlato di praticamente calore, ma soprattutto di acqua. Allora, andiamo per gradi. Acqua, sommersi da messaggi che dicono che a Fiumicino ci sono le fontanelle. Allora, voi mi dovete dire in quale luogo nascosto le tengono, perché io, vabbè, un po' di anni che non parto più da Fiumicino, ma insomma non l'ho mai viste, che stanno almeno 5 in fondo all'angolo, poi giri a sinistra, poi attraversi il ponte, passi l'angolo a destra, superi un ponte levatoio, dove stanno ste fontanelle? Ma ci sono anche a Malpensa, questo è ancora più grave, che è nella mia città, ma non le ho viste, e lì lo fanno apposta per riempire gratuitamente borracce, bottigliette, quindi insomma portatevi la bottiglia vuota, stavo dicendo, sì, perché non so se la borraccia vuota te la fanno portare al controllo dei bagagli, a parte che ultimamente fanno passare anche le bottiglie d'acqua piene, quindi sono cambiate un po' di cose. Poi Elisabetta, un abbraccio cara Elisabetta, al 342 342 2190, mi ha raccontato, ci siamo visti al Salone del Libro e ho dovuto spiegare a sua figlia delle cose tecniche della radio. Bene, pare, ma non è merito mio, è merito di tua figlia, ha preso 10 nella presentazione di tecnologia sulla radio. Questo è un miracolo, ma ovviamente non merito mio, perché lei è stata brava, quindi un abbraccio a Sara, mi sembra di capire. Poi a Iglesias, visto che parlavamo di temperature, in Sardegna 34 gradi ma percepiti 40. Il problema, scrive Lillo, è che saliranno ancora, non sei l'unico dalla Sardegna. Sentiamo invece il vocale di Magdalena, eccola.
1: Ciao Alessia, oggi 38 percepiti 42, domani 39 percepiti 44, detto tutto.
0: Sì, sì, sì, ma Magdalena, si sente anche dalla tua voce che hai detto tutto, proprio hai detto tutto. Dopo questo non riesci più a dire altro. Sì, è tosta. Noi piove, posso dirlo? Piove. Facciamo finta di niente, perché al momento mi sa che siamo molto fortunati.
2: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
3: Che succede nel mondo? Cerco di rispondere ogni mattina a questa domanda, dal lunedì al venerdì. Spulcio notizie, approfondimenti, analisi e vi racconto l'essenziale col mio punto di vista. Dal cuore di Repubblica, l'ufficio centrale.
4: La giornata di Laura Pertici, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
3: Pochi minuti, ma per cominciare bene la giornata. Belli tonici.
4: Una produzione One Podcast.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
7: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19€ e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Le notizie alle 10, buongiorno da Simone Di Gregorio. Un lago ha rotto gli argini nel distretto nepalese del Rasuo a due giorni dall'alluvione devastante che ha colpito la zona al confine tra Nepal e Tibet. La polizia nepalese ha diramato un'allerta segnalando che una diga ha registrato una breccia sul versante tibetano. La Cina sospende le operazioni di soccorso per un'ora e mezza mentre si aggrava il bilancio delle vittime. 475 persone sono morte travolte dalla gigantesca ondata di fango e detriti. 2.381 dispersi, nessuna traccia dei tre italiani. Due 17enni sono morti in un incidente stradale a Perugia. Secondo le prime informazioni sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo di un'auto che è finita fuori strada. Alla guida c'era un 18enne. Rivolta nel carcere di Siracusa a Cavadonna, un gruppo di detenuti ha forzato le recinzioni dei cortili e ha raggiunto i tetti degli

0: Istituto, da lì il lancio di calcinacci e altri oggetti contro gli agenti della penitenziaria. Ci sono feriti. Il perimetro esterno è presidiato da carabinieri, polizia e finanza per prevenire eventuali tentativi di fuga. A Ischia un architetto svizzero stava costruendo la sua villa abusiva sulla scogliera scatta il sequestro del cantiere in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico. Arrestata all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese quarantenne aveva nascosto 5 kg di cocaina all'interno di 127 confezioni di biscotti della fortuna. La donna stava per imbarcarsi su un volo diretto a Taipei. Sul mercato la droga le avrebbe fruttato più di 1 milione di euro. Oggi dalle 13 sorteggi di Europa League con Juve Milan e di Conference League con l'Atalanta che si è qualificata battendo la Puel Tel Aviv con gol di Scamacca. Stasera torna la Serie A alle 20.45, primo anticipo della seconda giornata in campo Milan contro Venezia. Prossimo appuntamento con Capital News alle 11.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: L'anticiclone africano domina il centro-sud dell'Emilia-Romagna con caldo eccezionale per il periodo. In mattinata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po con temporali. Nota importante della giornata però il sole e il caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo e punte anche di 45 gradi nelle isole maggiori sulla bassa Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Yes, loro sono gli ABBA su Radio Capital alle 10 passate da 6 minuti, ancora una buona giornata, un buon venerdì da noi di Radio Capital, come dicevo, da me Betty Senatore. A Cervinia ci sono 14 gradi e piove, lo dico sottovoce perché effettivamente ci sono la maggior parte, credo, dei nostri ascoltatori che sta vivendo con temperature al limite dell'insopportabile. E infatti questa canzone degli ABBA non è un caso, cioè non è più un SOS lanciato così, è proprio, è come se fosse un SOS lanciato dal nostro pianeta che ci dice: oh, ma mi vuoi ascoltare? Sì, o ti continui a fare i fatti tuoi? Ecco, allora, infatti molto spesso cambiano anche le abitudini, proprio per questa situazione climatica folle, le abitudini degli animali. Spesso gli stessi orsi o comunque gli animali che vanno in letargo si svegliano in momenti che non erano previsti e quindi diventa un pericolo anche per noi esseri umani. C'è stato il Wildlife Photographer of the Year, che è un concorso che è indetto ogni anno dal Natural History Museum di Londra. Sono arrivate 65.000 foto, tanto per farvi capire, ne hanno scelte 100. Sarà stata difficilissima la scelta e ci sono molti orsi in queste foto. Il più divertente è quello che guarda in una buca praticamente di ghiaccio, dove ci sono sotto le foche che stanno tornando in superficie per respirare. Lui le guarda: che dite? Tornate, tornate, che poi ci penso io. Un altro orso nero che invece è stato fotografato in una piscina di un appartamento in California, ma lì noi ridiamo, o almeno sorridiamo, c'è un tubo da ridere, perché questo orso non deve avere a che fare con gli esseri umani, o per meglio dire, se tutto funzionasse bene non andrebbe a intaccare la nostra vita e soprattutto noi la sua. Però il letargo è un qualcosa che a me ha sempre affascinato, perché immagino questi animali che a un certo punto prendono, si rifugiano in un posto e ciao mondo, ci si rivede fra 3, 4, 5 mesi, boh, non lo so, vediamo un po' come sto e soprattutto come me la sto passando. Abbiamo il ghiro, abbiamo l'orso, ci sono anche gli scoiattoli, ognuno ha il suo modo e soprattutto le temperature del corpo raggiungono vette inimmaginabili.

0: Che canzone! Scusate se sono entrata sul gorgheggio finale di Beyoncé, canzone prodotta da Pharrell Williams qui su Radio Capital, che si intitola Morning Dew Don di Don di Don. Ecco, me lo canta lei, però è tutta un'altra cosa. Radio Capital 342-342-2190, stavamo parlando del letargo, di come è affascinante questo momento della vita di alcuni animali che sono per lo più quelli che hanno sangue caldo, i mammiferi per lo più, e poi ci è arrivato il vocale della nostra ascoltatrice Eleonora, che è curiosa.
1: Ciao Radio Capital, ma non sarebbe bello se andassimo in letargo pure noi, tutto l'inverno a dormire, si sveglia primavera con una bella aria fresca, senza smog, senza niente. Bello sarebbe.
0: Sì, io sarei più per andare in letargo d'estate, ecco, che tanto non si resiste, si sta chiusi in casa, come dicevamo ieri, almeno dormo, e mi ritempro per l'inverno che ha bisogno di tante energie, ecco. Però parlavamo a... Scusate, è arrivato il messaggio di Cristian, è molto divertente. Dice che non osa immaginare che puzza ci deve essere nelle tane degli animali che vanno in letargo per mesi senza uscire. Ti stupirò. Ma gli orsi hanno un sistema loro per cui sia il bisogno grosso sia il bisogno piccolo si seccano, insomma, allora il bisogno piccolo rientra nel corpo sotto forma di altre sostanze tramite un processo chimico che, insomma, è inutile ti spieghi, un po' lungo. Il bisogno grosso piano piano si sgretola e anche lì non ne rimane traccia, capito? La natura ha pensato anche a quello. Però dicevamo che per esempio nello Utah i mammiferi riescono a uscire prima dal letargo proprio a causa di questo aumento del tempo. Quindi ci vanno quelli a sangue caldo che hanno essenzialmente delle caratteristiche, insomma, innanzitutto devono stare lì, mangiano un po' di più prima, che mi sembra anche giusto visto che per mesi non lo faranno. Il ghiro, che è l'emblema, ci passa 6 mesi in questa forma di torpore e vanno o nelle cavità degli alberi, pensate, nei nidi abbandonati, nelle fessure dei muri. Nessuno li disturba, cioè noi uomini li disturbiamo, cerchiamo di non farlo. Poi l'orso, la tana viene scelta non nello stesso posto dove si va d'estate, ma in un altro, e se la femmina è incinta partorisce e quando si sveglia i piccoli possono pesare 2-3 kg, che non è tantissimo per un orso, però vuol dire che comunque un minimo sono cresciuti, perché lei è riuscita anche a dargli del materiale. Poi gli scoiattoli sono in realtà in uno stato di dormiveglia e loro si svegliano solo per spostarsi da un posto all'altro dove hanno immagazzinato, ragazzi, ma gli scoiattoli veramente è un mondo da scoprire, dove hanno messo la roba da mangiare, cioè loro sanno che lì sta quello, lì sta quell'altro. Io fra l'altro, andando nei parchi di Milano, ho scoperto che praticamente gli scoiattoli milanesi hanno un profilo Instagram, cioè hanno anche la carta d'identità, cioè

hanno una capacità di entrare in contatto con l'essere umano che è al pari di un cane. Ehi tu, che mi porti qualcosa? Cioè ti rincorrono per farsi dare da mangiare. Mai visto.

Luca Carboni e la mia città su Radio Capital in Capital Summer con me Betty Senatore fino a mezzogiorno e il messaggio di Silvia al 342-342-2190 che dice fino a 9 mesi di letargo, entrano loro in una sorta di ibernazione, poi si svegliano, mangiano, si riproducono e poi mangiano, tornano in letargo. Dice la prossima vita ho una mezza idea su cosa vorrei essere, chiaramente uno scoiatto, perché è uno di quelli che appunto soprattutto nelle grandi città che sono abituati ormai a stare con noi esseri umani evidentemente, no? Però prima li vedevo un po' più timidini, ma ultimamente sono stata in un parco, quello delle Cave, i milanesi lo conosceranno, e c'erano alcuni scoiatti, ma veramente ti inseguivano. A un certo punto ho detto, ma che vuoi? Cioè, mi vuoi che mi borseggi? Vuoi che ti dia il mio portafoglio? La carta di credito, così vai a comprarti direttamente la roba, nei negozi giusti? Non so, non sapevo più che fare. Però sono belli poi alla fine, sono teneroni quando con quelle due zampettine, no? In verticale si mettono lì come tu, come un essere umano, e avvicinano le zampette alla bocca per mangiare. E va bene, ascoltiamoci Tribalistas, che bello, già sei in amore.

0: alla voce George Michael. Alla batteria Roger Taylor. Rap di Tupac Shakur. Alla chitarra Prince. Al basso Mark King.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta.
4: Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo?
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
5: Ciao patatina.
6: Ciao patatino.
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
8: Questa settimana da Aldi, tante offerte. Come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79€. E uva bianca senza semi da 500 grammi, a 1,29€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€, regolamento su mcdonalds.it.
10: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
11: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Capital Red Carpet.
13: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
14: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
13: Ali.
14: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Capital Red Carpet.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
1: Capital Red Carpet.
17: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Do You Know the Way to San Jose? Ecco, Dionne Warwick su Radio Capital alle 10.35. Ancora buongiorno, ancora buon venerdì. Ragazzi, ad Aosta ci sono 20 gradi e piove. Lo dico per quelli che ovviamente, ecco, si stanno godendo temperature del genere, per gli altri teniamo un profilo un po' basso, ecco, per evitare di essere insultati. Allora, è diventato un caso quello che si sta vedendo ultimamente sui social legato a una canzone di Dua Lipa. Allora, innanzitutto raccontiamo chi è Dua Lipa, cantante famosissima, che fra l'altro dopo relazioni finite male, insomma, come succede a tutti, voglio dire, però il fatto che succeda a Dua Lipa con la sua bellezza, il suo successo, eccetera, eccetera, suona ancora più strano, ma comunque ognuno poi ha anche il suo carattere.

0: Insomma, lei stava leggendo un libro e si è ritrovata a incontrare questo uomo che stava leggendo lo stesso libro come lei. Anzi, non solo, era arrivato a leggere la stessa pagina. Fra l'altro, il disco che lei ha pubblicato era stato pubblicato il giorno del compleanno di quello che poi è diventato suo marito. Si chiama Callum Turner. E quindi, che si deve dire? Lei aveva però manifestato questo desiderio di incontrare un uomo, fatto in un certo modo dopo le delusioni precedenti, in questa canzone, che è diventata virale, perché a un certo punto voi vi collegate su Instagram oppure TikTok o qualsiasi social e vedete molte persone che si mettono, alcune addirittura in ginocchio con le mani come a pregare, che mi sembra un po' esagerato, e ripetono la canzone di Dua Lipa, in cui dicono: io vorrei un uomo fatto così, con un carattere fatto in un certo modo, e addirittura chiedono anche che sia ricco. Io su questo non ho altro da aggiungere. È vero anche che noi viviamo in una società dove siamo sempre più da soli. Ci sono tipo il 9.9 milioni di single in questo paese, il 37% secondo l'Istat nel biennio 2024-2025 sono famiglie che sono composte da una sola persona, che poi si possono chiamare famiglie? Vabbè, comunque, insomma, questa è. Però arrivare a scrivere una cosa del genere e a chiedere all'universo, perché l'universo poi ti risponde, come no, certo ti risponde, no vabbè, sarebbe bello che succedesse, ma insomma la credo un po' diversa la storia, mi sembra un po' folle, perché io credo ancora che se deve succedere quella storia d'amore, quell'incontro succede, che se ci deve essere qualcosa, quel qualcosa arriverà, ma prima di tutto dobbiamo stare calmi, perché se a ogni angolo noi lo cerchiamo, è la volta buona che non lo troviamo. Ragazzi, me l'hanno ripetuto per anni ed effettivamente, quando io me ne sono dimenticata, è arrivato.
1: Ho bisogno di qualcuno

perfetta questa canzone, visto l'argomento che stavamo raccontando. La ragazza del futuro di Cesare Cremonini, lasciati andare, ama, ama, ama. Che stia chiamando qualcun altro, che si collega un po' a questo Dua Lipa's Manifesting Method che sta andando virale ovviamente su tutti i social, ma che ci ha permesso di fare proprio un punto della situazione su questa esigenza di cercare in ogni modo l'uomo o la donna perfetta, quando chiaramente questi non esistono. E dobbiamo partire poi da questo presupposto che chiunque incontreremo non sarà mai quell'essere perfetto che noi abbiamo scritto lì, no, con tutte le regole, deve essere con gli occhi capelli, deve vivere anche in questo quartiere perché io non mi sposto più in là, cioè ho sentito dire anche questo e diventa praticamente impossibile poi impostare una storia d'amore. Oppure se lo trovate ci avrà sicuramente qualche problema, e quel qualche problema, perché i difetti ce li abbiamo tutti, sarà una cosa insormontabile per molti e molte fra noi. Quindi accettiamo che arriverà per caso, giuro, e comunque non sarà perfetto, però ciò non significa che non bisogna metterci l'impegno, ecco, come in qualsiasi relazione, anche in un'amicizia ci si mette impegno, figuriamoci poi in una storia d'amore. Vabbè, basta sto pippone da guru sentimentale che chiaramente non sono, è terminato, e andiamo ad ascoltare una bella canzone di Bruce Springsteen, va, che ci rimette tutti al posto giusto. Tunnel of Love.

Ma che cosa non è questa canzone di Seal? Kiss from a Rose su Radio Capital in Capital Summer. 342-342-2190. Abbiamo parlato di ricerca di amore, ma in realtà una ricerca che non ci deve essere. Anzi, dovremmo togliere le parole ricerca e amore nella stessa frase. L'amore capita. Allora, Giovanni e io, scrive una nostra ascoltatrice, festeggiamo il nostro primo bacio avvenuto 22 anni fa. Eravamo già grandi, con una vita che ci aveva messa a dura prova, ma abbiamo avuto la gioia di incontrarci, di amarci e di riuscire anche ad avere una splendida bimba che oggi ha 18 anni, chiaramente per due genitori sarà sempre una bimba anche a 50, il loro figlio e la loro figlia. E ora hanno 62 e 68 anni, ma siamo esattamente come quando ci siamo incontrati. Auguri ragazzi. E poi auguri anche a Claudia e Luca che ci stanno ascoltando. Dice: cercare il compagno o la compagna perfetti non ha senso, perché bravi, oh, è quello che volevo dire, noi per primi non siamo perfetti, e quindi come possiamo pretenderlo dagli altri? C'è un cortocircuito. Ha voglia di scrivere elenchi, lo voglio così, così, così, così. Sì, ma tu come sei? Si è mai visto? Vista? No, nel senso fisicamente, ma dentro, quello dicevo. James Blunt su Capital.

0: solo bella musica.
1: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
2: My Movies presenta.
3: Scusa, ho bisogno di parlarti.
4: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
3: Sono cambiate tante cose dal liceo.
2: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
3: Mi serve un lavoro.
5: Hai già lavorato in cucina?
3: Certo. Scusate.
2: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
3: Sa che posso anche cucinare?
6: Ha detto che è un cuoco, chef!
3: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
2: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Tronic fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
10: E tornare dalle vacanze è una buona notizia?
11: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
13: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
14: Le notizie delle 11. Buona giornata da Imma Baccellieri. Si aggrava il bilancio delle vittime dell'esondazione in Nepal. I morti sono 489, i dispersi quasi 2400. L'esercito impegnato nel salvataggio di 100 lavoratori rimasti bloccati in un tunnel in una centrale idroelettrica. C'è ancora un rischio frane nella zona. Un'auto guidata da un minorenne si è ribaltata a Perugia. 2 diciassettenni sono morti nello schianto. Gli altri 3 coetanei feriti ma non in gravi condizioni. L'auto si è schiantata dopo una curva. Le vittime viaggiavano sui sedili posteriori. Un giardiniere di 46 anni è morto a Bologna dopo aver avuto un malore per il caldo. L'uomo stava lavorando in un'abitazione privata. Un altro incidente sul lavoro a Padova, dove un uomo è morto incastrato in un macchinario agricolo, aveva 59 anni. 10 ore di interrogatorio per 2 uomini accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Pellegrino Davino e Antonio Passariello hanno ammesso di aver ricevuto 3.000 euro per sistemare un ordigno sotto l'appartamento di Ranucci. Dovevano fare una sceneggiata, queste le loro parole, ed è ancora in Camerun Gomez Tavares, accusato di essere il mediatore tra il mandante dell'attentato La Vitola e gli esecutori. Sentiamo le microfoni del TG1.
15: Ufficialmente non mi sto nascondendo, visto che io e te siamo qui, e soprattutto per dire a tutti che io non sono latitante. Se voglio essere latitante, io c'è un paese che non ha niente con l'Europa, io vado in Russia oggi l'Europa non puoi chiedere né estradizione né niente, e là

0: credo che tengo qualcuno che mi può accogliere.
1: Primo anticipo della seconda giornata di Serie A questa sera alle 20:45, Milan-Venezia, Capital News, torna alle 12.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

perfetta questa canzone, anche se tutto sommato non è molto positiva, The Love I Lost, Harold Melvin and the Blue Notes, ma torna nella nostra graduatoria di classifiche che parlano più di canzoni d'amore, che parlano più di amori finiti, finiti male o comunque finiti con dolore, rimpianti, rimorsi, lacrime, disperazione, piuttosto che amori felici. Fateci caso e questo lo conferma. Allora, cambiamo un po' argomento, anche perché, scusate, ho dato una botta con la mano al microfono e si è sentito, d'altronde, che ci volete fare? Allora, no, stavo in realtà, siccome ci sono molti messaggi, arriva

Allora, Betty, come funziona? Cosa è successo? Allora, vi do innanzitutto la situazione mia personale. Sarò in diretta con voi per questa ormai settimana che si è conclusa. Tutta la prossima e quella dopo dalle 10 a mezzogiorno e dal 2 in diretta dalla Blue Lounge in collaborazione con One Podcast e My Movies. Cioè Maurino se lo sta scrivendo addirittura. Addirittura, va bene. Maurino in regia, bravo, bravo, così prendi appunti. E tutto questo fino all'11 di settembre. Poi dal 14 questa fascia oraria ritornerà nelle mani dei nostri due uomini, dei nostri due amati, Stefano Meloccaro e Beni. Fra l'altro Stefano Meloccaro ha un autunno, diciamo, abbastanza impegnativo, visto che sarà fra i concorrenti di Tale e Quale Show, e io vi giuro non vedo l'ora di vederlo col capello lungo che canta una canzone possibilmente femminile, ecco, questo sì. E per quanto mi riguarda invece ci sentiremo come sempre nel weekend, ma fra le 7 e le 10, e la domanda che arriva è: e Camilla e Francesco? Camilla e Francesco vi faranno compagnia ogni mattina dal lunedì al venerdì fra le 6 e le 7, ok? Perfetto. Paolo Mixo, guardate, ha appena scritto un post sul suo profilo Instagram, quindi ha già spiegato lui quando lo potrete sentire. Il suo programma andrà in onda la domenica sera, poi ci saranno delle pillole che sentirete durante l'arco della giornata. Ma ovviamente non ci sarà solo quello, perché poi c'è il mio podcast, sapete che è come se fosse mio figlio in pratica, no? L'ho visto nascere, crescere, sta muovendo i primi passi, si sta facendo vedere, effettivamente è un vodcast, e quindi durante anche le giornate di Venezia registreremo delle puntate con i protagonisti della Mostra del Cinema, che poi potrete vedere nel podcast Lo Devi Troppo Vedere, che comunque ha già delle puntate, guardatele, le potete vedere o ascoltare su tutte le piattaforme, poi ovviamente su Spotify potete anche vederle, così come YouTube, segnatevelo, Lo Devi Troppo Vedere.

Baby Steps, Olivia Dean a Radio Capital. Visto che abbiamo parlato un po', accennato alla mostra del cinema di Venezia, per cui ci saranno tantissimi ospiti, diciamo che io sono molto curiosa di vedere Javier Bardem che recita con sua moglie. Non è la prima volta che succede, era già successo diretti da Ashkar Faradi, però è un film molto bello perché racconta la storia di questo architetto, si intitola Bunker, che deve costruire per un multimiliardario un bunker antiatomico, e la moglie non è d'accordo su questa scelta di suo marito perché non ama questo cliente che per l'appunto ha suo marito. Quindi io sono molto curiosa, poi spero di potervelo raccontare, perché ci sono talmente tanti film da vedere che non bastano 10 pagine di fogli A4. Allora invece parliamo di quelli che si possono vedere questo fine settimana al cinema. Il primo racconta la storia di un famosissimo chef che purtroppo ha terminato la sua carriera, ma soprattutto la sua vita, nel modo peggiore. Sto parlando di Anthony Bourdain, e il film si intitola Tony, diario di un giovane cuoco, che prende un po' spunto da quella che è la sua autobiografia, Kitchen Confidential, avventure gastronomiche a New York. In realtà non è proprio tutta la sua storia, perché sarebbe molto lunga, ma racconta l'inizio, perché lui nel 1975, aveva 19 anni, si ritrova in una città che si chiama a New York, e da lì comincia, siccome si innamora di una ragazza, a lavorare per questo piccolo ristorante insieme a questo chef che è interpretato da Antonio Banderas, e lui lo ospita in cambio della manovalanza in cucina e finisce poi per prenderlo in simpatia. Ma in realtà Anthony Bourdain è diventato famoso per aver raccontato quello che c'è dietro una cucina, o per meglio dire dentro una cucina, cioè è arrivato prima di quando gli chef sono diventati delle star, e quindi quello che si chiama la frenetica ma anche tossica vita delle brigate di cucina, che noi altri non avremmo mai immaginato. Quindi Tony, diario di un giovane cuoco, ecco, che potete trovare al cinema. L'altro film è diretto da Ridley Scott e si intitola The Dog Stars, le stelle dopo la fine, ed ha come protagonista Bone, state calme, Jacob Elordi, che è coadiuvato da un cane lupo, secondo me, che è meravigliosa, un cane lupo meraviglioso di cui lui si è innamorato, e tra l'altro cane lupo italiano, e le diceva sei bellissima e sei bravissima ma non lo diceva una donna, lo diceva lei. Il film è stato girato in Italia, racconta la storia di un mondo post apocalittico dove praticamente sono rimasti in pochi, fra cui lui, alcuni suoi amici, compagni, e poi questo cane, fino a che non si scopre qualcosa che ovviamente non vi sto a raccontare. The Dog Star, le stelle dopo la fine, trentesimo film diretto da Ridley Scott e girato fra Roma e le Dolomiti. Ecco, quindi da vedere, va bene per Jacob Elordi, ma scusate, anche per la performance di questo meraviglioso cane lupo.

0: Ma che duetto è stato? Ma che duetto è stato? Una roba allucinante, nel senso positiva, nel senso proprio di... Ogni tanto usiamo questi aggettivi che sembra che dicano tutta un'altra cosa, invece no, meravigliosa. E questi applausi è come se ci fossero ancora. George Michael ed Elton John con Don't Let the Sun Go Down on Me. Allora, c'è un ascoltatore che mi fa: scusami, ma mi hanno telefonato e mi sono perso. I film che hai detto sono in televisione, su quale televisione? Sono al cinema, sono usciti e li puoi vedere già da stasera perché sono usciti ieri, ok? Fra l'altro quello di Ridley Scott l'ha visto la nostra Giada. Che voto gli dai? Facciamo come My Movies, stelline da 1 a 5. Giada, sentiamola.
1: Io gli do 4,5.
0: Siamo vicini alla perfezione.
1: Sì, beh, sì. C'è lui. Non posso.
0: C'è Jack. Certo.
1: È il mio amore.
0: Certo. È chiaro che 25 anni fanno andare fuori di testa, cioè Jacob Elordi fa andare di testa tutte le 25 anni, sì. Ma ti piace come recita?
1: Allora,
0: dillo, sì. Sì.
1: Non è l'attore più bravo del mondo.
0: Oh, ecco, beh, bravo.
1: C'è da dirlo. Però è molto bello.
0: Però è molto bello, no, è chiaro, anche io alla tua età, e poi dopo ho cambiato idea, diciamo che la bravura è un'altra cosa, però no. Ora ci avrò tutti quelli contro. No, dai, insomma, vabbè, dai, parliamo d'altro. Ecco, fra poco, visto che abbiamo introdotto l'argomento della mostra del cinema, ci saranno molti ascoltatori che dicono: bene, tu ce lo racconterai, ci farai sentire anche dalle voci dei protagonisti che cosa succede, i film che si vedono, l'aria che si respira, le polemiche che ci saranno sicuramente, ma i film, cioè noi li vorremmo vedere. Ecco, sappiate che c'è la possibilità di vederli grazie a My Movies One, la piattaforma che vi permette di vedere fra l'altro non solo i film della Mostra del Cinema di Venezia, ma dei festival più importanti del mondo. E fra poco ne parliamo proprio con il suo ideatore, e che cioè è il nostro caro Gianluca Guzzo.

0: alla voce David Bowie.
1: Alla batteria Ringo Starr. Alla chitarra Eddie Van Halen. Al basso Bernard Edwards.
2: Al piano Billy Joel.
3: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
4: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
5: Super Protein? Che sarà mai?
6: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
5: Ideali per chi fa sport?
6: Ideali per tutti, sono super buoni.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
10: La spesa intelligente!
11: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
12: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
13: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
14: Una Fiat 500?
13: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
14: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
15: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al

0: 25% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: BJ Thomas, Raindrops Keep Falling on My Head su Radio Capital. E allora abbiamo parlato della mostra del cinema, abbiamo parlato di quello che anche i nostri ascoltatori potranno vedere pur non essendo a Venezia, tutto questo grazie a My Movies One, ma tutto questo grazie a un uomo che mette sempre la serenità ovunque vada, che è l'ideatore di My Movies. D'altronde, insomma, se ha a che fare con il cinema è un uomo che sa gestire le emozioni altrui. Gianluca Guzzo, ben arrivato su Radio Capital.
1: Ciao Betty.
0: Buongiorno.
1: Ciao,
0: molto bene Gianluca, molto bene. Sei già arrivato a Venezia o stai arrivando?
1: No, non ancora, mancano ormai poche ore. Già il primo settembre sarò lì ad aspettarti.
0: Esatto, ad aspettarmi come l'anno scorso che mi hai tenuto la manina durante la traversata. Allora, quest'anno ovviamente la mostra del cinema va dal 2 al 12, noi saremo tutti insieme nella Blue Lounge in collaborazione con One Podcast e ovviamente My Movies, ma io ci tenevo a specificare che molti ascoltatori, tutti quelli che vogliono, possono vedere i film che sono presentati alla mostra. Cioè non siete esclusi.
1: Sì, infatti proprio così, noi raccontiamo tutto dal Blue Lounge, ma possiamo, insomma, offriamo anche ai nostri ascoltatori di poter seguire anche i film, quindi dal 3 in realtà, quindi partiamo un giorno dopo, perché insomma diamo un po' di anticipo a quello che succede al Lido, partono i film della mostra anche online, quindi si possono vedere benissimo da casa. Sono 15 titoli, 15 prime mondiali che vengono trasmessi negli stessi giorni che vengono trasmessi all'inizio.

0: a volte anche nello stesso orario e poi disponibili anche per qualche giorno in più. Quindi non bisogna proprio, come dire, essere lì nello stesso momento in cui viene fatta la proiezione al lido, ma si ha anche la possibilità tra 3 e 5 giorni di poterseli godere un po' di più. 15 titoli che arrivano da tanti paesi, Italia, Hong Kong, Thailandia, Messico, è stupendo.
1: Sì, è quella la meraviglia di vedere dei film che probabilmente voi non vedrete mai al cinema, o comunque sarà difficile che poi magari li vedrete nell'immediato, e quindi vi renderete conto di come funziona il cinema, ma anche di come è il mondo in altri paesi, insomma, come funziona grazie proprio a queste pellicole, che molte sono prese per esempio dalle giornate degli autori, ma non solo da quello, dalla Biennale College, insomma ce ne sono veramente tanti. Fra l'altro si richiede un vestito elegante mentre guardate i film della mostra del cinema, cioè ok sul divano, sì, ma insomma un minimo, ecco, siete comunque una mostra del cinema, non c'è un red carpet, ma se volete fatevelo pure in casa, ecco, questo è. Quindi My Movies One è la piattaforma dove magari alcuni sono già iscritti, ma potete farlo. Se non sbaglio, non è l'unica mostra o festival del cinema che poi voi proiettate, insomma, i cui film vengono proiettati.
0: No, in realtà è proprio un po' una firma di My Movies One. Seguiamo tanti festival italiani dove offriamo questa opportunità di poter vedere dei film in contemporanea con le proiezioni ufficiali, dal Fareschin Festival di Udine, il Festival dei Popoli, Biografi di Bologna, insomma, e uniamo un po' tutta l'Italia grazie a questo modello che è un po' anche la nostra firma, devo dire.
1: Esatto, esatto. E poi ricordatevi che My Movies viene citata nelle serie TV quando si parla di un film di valore. Quante stelline gli ha dato My Movies? Ecco, quindi tanto per farvi capire l'autorevolezza che ha il sito e in questo caso anche la piattaforma My Movies One, che vi permette di vedere alcuni dei film che sono presentati proprio a questa 83esima mostra internazionale del cinema di Venezia. Allora Gianluca, noi ci vediamo il 2, poi ci sentiremo ovviamente in quei giorni, e per tutti i nostri ascoltatori dal 3 mettetevi davanti e godetevi tutto lo spettacolo. Sipario. Grazie Gianluca.
0: Fantastico, a prestissimo Betty.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Radio Capital.

giro mancino con il cielo e mi viene in mente qui a Radio Capital di Federico Zampaglione, che è un grande cinefilo ma soprattutto un regista. Lui ha fatto più di un film dell'orrore, che è un genere in Italia non molto praticato, cioè noi ci ricordiamo Bava, ci ricordiamo Dario Argento, però diciamo che nei tempi contemporanei ce ne sono un po' meno di registi che si buttano su questo genere, ma lui sta riscuotendo un grande successo con proprio questi suoi film. Se non sbaglio ne stava facendo uno proprio in questi ultimi mesi, però poi ovviamente saprete tutto al momento giusto, ecco, ve lo dico anche con un tocco un po' di mistero, visto che si parla ovviamente di film dell'orrore. Tra l'altro mi sembra sì che ci sono anche dei film dell'orrore presentati alla Mostra di Venezia. Ecco, però poi su questo vi saprò dire meglio direttamente dal 2, quando inizieremo i nostri programmi fra le 10 e le 12, proprio in diretta dalla Blue Lounge con My Movies e One Plus.

Dance di Carnival su Radio Capital. Abbiamo parlato della bravura come regista di Zampaglione, regista di film horror, e Edda ci dice che nel lontano 2010 a Courmayeur vide la prima di Shadow con Zampaglione e la Gerini, che erano fra l'altro seduti davanti a lui. Un film da brividi, anche perché nel pubblico c'era anche, due portoni più in là, Dario Argento. E vabbè, allora... Però vuol dire massima stima per Zampaglione. E insomma, alla fine cosa è successo? Che avevano paura a tornare a casa, che comunque era accanto al cinema.

0: Girls, Jason Mraz su Radio Capital. Vi auguro buon fine settimana. Noi ci sentiamo quindi lunedì, però attenzione, a partire dalle 10. Quindi ciao a tutti, ciao a Giada, ciao a Maurino e ciao soprattutto da me, Betty Senatore. Baci!
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
3: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
5: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
6: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
5: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
6: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
7: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
8: Le notizie alle 12, buongiorno da Simone Di Gregorio. Due 17enni sono morti nella notte in un incidente stradale vicino a Perugia. I due ragazzi erano a bordo di un'auto guidata da un 18enne che per cause ancora in corso di accertamento si è ribaltata in curva finendo fuori strada. Le vittime sono state sbalzate fuori dall'abitacolo nell'impatto. Gli altri tre ragazzi che viaggiavano in auto sono ricoverati all'ospedale Santa Maria della Misericordia, ma non sono in gravi condizioni. Sono gravissime le condizioni di Renato Elia, l'uomo ferito nell'agguato di stamattina in provincia di Cosenza durante la sparatoria. È morto Giuseppe Scorza, 36 anni, figlio di Maurizio Scorza, 57enne, ucciso il 4 aprile 2022 insieme alla moglie. Il corpo del 57enne fu ritrovato nel bagagliaio della sua Mercedes, quello della moglie, sul sedile del passeggero. Sono più di 90.000 le persone colpite dalla frana in Nepal, secondo le stime diffuse dalla Croce Rossa. Gli operatori umanitari lanciano l'allarme per il rischio di nuove inondazioni. Per i media cinesi cala il rischio del cedimento del bacino idrico, mentre si aggrava il bilancio delle vittime. 489 persone sono morte travolte dalla gigantesca ondata di fango e detriti, 2.381 i dispersi, ancora nessuna traccia dei tre italiani. Attacchi incrociati fra Russia e Ucraina, un morto a Sumi a causa delle bombe guidate russe, altre 7 persone sono rimaste ferite, 2 morti, oltre 30 feriti il bilancio degli attacchi di droni ucraini nella regione russa di Belgorod. Donald Trump pubblica la classifica dei migliori presidenti americani della storia e il primo è lui. Nel post comparso sui social si colloca davanti a figure comunque molto apprezzate dal tycoon come George Washington, Abramo Lincoln. Il post, secondo i media americani, è una risposta indiretta a un sondaggio della CNN secondo il quale il 53% degli elettori repubblicani indica Trump come il presidente repubblicano più ammirato davanti a Lincoln e Reagan. Tra meno di un'ora i sorteggi di Europa League con Juventus e Milan, Conference con l'Atalanta che si è qualificata ieri sera battendo la Poel Tel Aviv.

0: gol di Scamacca. Stasera torna la Serie A alle 20:45, il primo anticipo della seconda giornata, in campo Milan-Venezia. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 15.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesce temporali potranno interessare in particolare i rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti né dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata nella prossima notte, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
1: Benvenuto nella Hall of Fame di Radio Capital. 6 decenni di storia. Open up your mind and see like me. 6 decenni di grande musica. Like a Rolling Stone. Su Radio Capital.

Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Alla voce Adele.

0: batteria Jeff Porcaro. Al basso Paul McCartney. Al rap Notorious B.I.G.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori.

0: Accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
1: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
2: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
1: Fino all'11 ottobre raccogli i buolini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
2: Scopri di più in negozio su arcaplanet.it.
3: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79€.
7: Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di grande musica. If you like Pina Colada.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: We'll open up your mind and see like me.
0: Sei decenni di storia.
1: Like a rolling stone.
0: Sei decenni di grande musica.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: My Movies presenta.
3: Scusa, ho bisogno di parlarti.
4: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
3: Sono cambiate tante cose dal liceo.
2: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
3: Mi serve un lavoro.
5: Hai già lavorato in cucina?
3: Certo. Scusate.
2: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
3: Sa che posso anche cucinare?
6: Ha detto che è un cuoco, chef.
3: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
2: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Questa è la Hall of Fame.

l'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.

0: sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
1: Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te?
0: Solo su Radio Capital.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Alla chitarra, David Gilmour.
0: Al sax, Lucio Dalla.
2: Alla voce, Annie Lennox. Al piano, Joe Jackson. Always something breaking us into. Alla tromba, Louis Armstrong.
0: Radio Capital, che formazione fantastica. Only now. Radio Capital, solo bella musica.
3: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.

Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

su Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
0: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
2: Da Troni fino al 16 settembre.

0: aumento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Che succede nel mondo? Cerco di rispondere ogni mattina a questa domanda, dal lunedì al venerdì. Spulcio notizie, approfondimenti, analisi e vi racconto l'essenziale col mio punto di vista. Dal cuore di Repubblica, l'ufficio centrale.
2: La giornata di Laura Pertici, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: Pochi minuti, ma per cominciare bene la giornata. Belli tonici.
2: Una produzione One Podcast.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesci temporali potranno interessare in particolare i rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti né dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata e nella prossima notte, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Steeler's Wheel 1972, questo è praticamente l'anno in cui loro hanno cominciato a fare musica, si sono formati in quell'anno lì, questi personaggi simpaticissimi che sono Joe Egan e Jerry Lafferty, che abbiamo imparato a conoscere grazie ad altre canzoni in versione da solista, ma qui erano loro praticamente gli Steeler's Wheel, che oggi hanno aperto ufficialmente il pomeriggio del venerdì su Radio Capital. Siamo arrivati al 28 agosto 2026, lo so, è tornata la voce. Ho risentito questa mattina la registrazione di un paio di giorni fa. Come diavolo avete fatto a rimanere sintonizzati su Radio Capital per 3 ore e 3? Ma soprattutto Samuela Carta, che è in redazione, come mi hai sopportato 3 giorni fa? Tommaso Checchi, anche tu. Cioè, dovevi chiudere il microfono ogni volta. Ah, non c'era Samuele, c'era Irene, è vero? Però lei poi mi ha ascoltato da casa, ha detto, quindi mi ha anche mandato un messaggio: come stai? Quindi sarà molto gentile, molto carino. Tu soprattutto non potevi chiudere il microfono prima, ho sentito gli interventi che duravano 12 secondi ma dovevano durare 5 forse. Vabbè. Intanto benvenuti, quasi buon weekend, un buon viaggio a chi in questo momento si sta mettendo in macchina e sta partendo per le vacanze, sì, ebbene sì, perché anche oggi c'è chi parte per il fine settimana, chi va a recuperare la famiglia che magari è ancora in vacanza da qualche parte non troppo lontano da casa, e chi invece, come il nostro Sergio Martelli, è partito e partirà per le sue finalmente vacanze. Ma perché è stato qua tutta l'estate, quindi giustamente adesso saremo un po' in vacanza. Cosa faremo in queste 3 ore? Parleremo naturalmente di musica, ma soprattutto cercheremo di dare spazio alla musica. Quindi adesso arriva una bella novità firmata da un artista americano di cui tra poco vi parlo. Lui si chiama Malcolm Todd.

0: serve.
1: Quanto è bella questa canzone, mi piace moltissimo, l'ho sentita una decina di giorni fa e poi ho detto ma bella, bella, bella, e infatti poi guarda un po', è finita nella programmazione musicale di Radio Capital. Lui si chiama Malcolm Todd, arriva da Los Angeles, è giovanissimo perché è nato il 15 settembre del 2003, vuol dire che a breve compirà gli anni e ne farà la bellezza di 23, quindi è veramente all'età della nostra Samuela che li ha fatti pochi giorni fa ed è qui con noi in redazione. Lui cosa ha fatto? Nel 2020, quando c'è stato il periodo della pandemia, che aveva soltanto 17 anni, ma neanche 16 ne aveva, era talmente flippato con la musica, talmente dentro al mondo della musica, che ha deciso a livello autodidattico di darsi proprio alla produzione musicale. Quindi si è messo là, ha deciso di scegliere una chitarra acustica, ha cominciato a comporre piano piano, mettersi lì a fare delle cose, poi è andato all'Università dell'Oregon, si è diplomato nel 2022, insomma si è messo lì da solo nella sua stanzetta, cosa che non si poteva fare negli anni 60 e 70, e si è messo a registrare le prime canzoni, i primi demo. Lo fai perché con il computer adesso in questo periodo lo puoi fare tranquillamente, sono tantissimi programmi che ti mettono a disposizione la possibilità di registrare, no? Con una scheda audio, con un mixer digitale, insomma si fa tranquillamente tutto in casa. Poi prodotto finito è tutta un'altra cosa, ci va magari uno che abbia un orecchio un po' più esperto del tuo e che te lo sistemi. Lui alla fine è arrivato con questa canzone che secondo me potrà avere dello spazio, perché il primo album l'ha fatto nel 2025, quello nuovo Do That Thing Again invece è uscito praticamente quest'anno e sono tante le canzoni che ha già registrato dal 2023 ad oggi, questa è una di quelle che abbiamo appena ascoltato su Radio Capital come novità. La prossima invece ci riporta dritti dritti negli anni 80, quando un signore chiamato Mark King si è inventato un modo di suonare il basso, perché fino a lì secondo me nessuno lo suonava in questo modo. Viene definito il basso slappato. Vedi come parte? Poi tutti l'hanno copiato però. In tanti, non tutti, in tanti lo hanno copiato. Li riascoltiamo in Level 42 su Radio Capital 1987. Questa chi non la conosce? Running and the Family.

anni fa, 1996, riascoltato su Radio Capital. Francesco Gregori, che a breve partirà con questo suo progetto chiamato Nevergreen, Perfette Sconosciute, che porterà nell'autunno del 2026 con un po' di date a Roma e anche a Milano. Quindi si parte a Roma, Sala Umberto, dal 27 ottobre al 15 di novembre. Saranno 15 repliche con brani meno conosciuti del suo repertorio, cioè si è stufato. Praticamente, a forza di fare le canzoni conosciute nei set list, nelle scalette dei concerti, ha detto: ma io ho un sacco di canzoni che a me piacciono moltissimo e che però non hanno mai avuto spazio durante i concerti. Perché il problema di artisti grandi come De Gregori, come aveva Dalla, come ha lo stesso Vasco Rossi, è lasciar fuori qualcosa durante i concerti. Per quale motivo durante i live dei grandi gruppi spuntano quei mashup, quei medley di canzoni messe insieme? Perché è difficile lasciarle fuori, no? E allora a un certo punto ti studi durante la scaletta il modo per inserirle. No, ha fatto un'altra cosa. Ha deciso praticamente che farà una scaletta tutta di canzoni che secondo molti sono dei B-side, delle canzoni che non hanno fatto parte dei successoni, quelli che ne so. Io non amo Spotify, ma voi amate Spotify? Andate lì e guardate la classifica delle canzoni più suonate e riascoltate proprio degli artisti, no? C'è una classifica X milioni e a scendere. Ecco, lui quelle a scendere ha preso, cioè quelle più basse le ha messe praticamente nella scaletta. Ci ha raccontato anche questa cosa perché è stato nostro ospite un po' di tempo fa con Mix e Luca De Gennaro, e quindi se volete ritrovate l'intervista proprio sul nostro sito, che è capital.it. Detto questo, volevo salutare un amico che in questo momento sta potando gli ulivi, ma ci ascolta lo stesso. Oh, mi raccomando, prudenza, perché potare gli ulivi vuol dire avere qualcosa in mano di molto molto tagliente. Quindi, caro il nostro Roberto, lavora bene e mi raccomando, poi mi insegnerai a potare gli ulivi, perché ho una pianta di ulivo sul balcone, ma non so come devo fare, cioè è ancora piccola. Ma non ti fai quella faccia, è piccolino, è uno stelo, me l'ha regalato Massimo Giannini 2 anni fa per Natale, bellissima pianta. Poi la pianta d'ulivo è bella, proprio quando la guardi ti mette gioia direttamente appena la vedi. Quindi mi raccomando, se hai qualche suggerimento per potarla, fammelo sapere. 342-342-2190 è il numero di WhatsApp. La prossima canzone invece su Radio Capital che ascoltiamo è di Alanis Morissette. L'anno era il 2002 e la canzone si intitola Hands Clean.

0: ai cori Simon & Garfunkel.
1: Alla chitarra Pete Townsend.
2: Love Unlimited Orchestra.
3: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Ah, che bella questa composizione musicale di Pete Townsend. Riascoltati gli Who su Radio Capital, Behind Blue Eyes 1971, Who's Next. E forse il loro album più bello, insieme a Tommy, sono quei due album che non dovrebbero mancare assolutamente nella vostra discoteca personale di casa. Alle 14.32 minuti, siete su Radio Capital, la formazione ancora per oggi è quella consueta. C'è Samuela Carta in redazione, c'è Tommaso Checchi in regia e largo al microfono con voi fino alle 17. A quell'ora saluteremo anche il buon Gigi Emma, che arriva puntuale per l'ultima parte del pomeriggio di questa estate 2026. Poi da lunedì lo sapete, no? Già annunciato, visto un po' di post di vari colleghi su Instagram, su Facebook, che ognuno ha dato appuntamento per la nuova stagione, no? Io, per esempio, l'ho già ricordato in settimana, lo ricordo ancora una volta, chi potesse interessare ovviamente, l'appuntamento per quanto mi riguarda ogni weekend con la Capital Hall of Fame il sabato e la domenica tra le 14 e le 16. Mando un grande abbraccio e un saluto a Master Mixo, che oggi ha fatto un po' su Instagram, invece lui ci sarà ogni giorno con delle pillole in cui si parla di musica, e poi la domenica sera con Night for Heroes, che erano quelle serate meravigliose che chi è torinese come me ha vissuto negli anni 80, tra Studio 2, Big Club, serate molto importanti, quindi anche la musica avrà uno spazio non importante, di più, molto molto importante, poi con i racconti suoi, insomma. È sempre affascinante stare lì ad ascoltare Mixo che racconta la musica. Io personalmente l'ho conosciuto che avevo 16 anni e andavo al Big o allo studio, mi mettevo lì vicino alla cabina, non ballavo, guardavo.

Io usavo e spulciavo tra i suoi vinili, quelli che portava spesso e volentieri anche dall'Inghilterra. Sempre delle gran belle sorprese. Gran bella sorpresa, ad esempio, anche il prossimo personaggio. Quando l'ho visto la prima volta, ho visto la fotografia, ero un po' inquietato, perché un po' di inquietudine me l'ha messa, tutto tatuato. Però è bravo, è del 92, si chiama Teddy Swims e noi oggi lo riascoltiamo su Radio Capital con una delle due canzoni che stanno anticipando quello che sarà il nuovo album, che ancora però non si sa quando verrà pubblicato. Cioè, per adesso c'è Break Up in Reverse, ma soprattutto quest'altra canzone che ci ha regalato come anticipazione, Mr. Know It All.

recuperato una sua intervista su un giornale che si chiama Q, una rivista musicale britannica, dove lui racconta questa canzone che abbiamo appena ascoltato su Radio Capital, Mr. Know It All, come una canzone che dice: quando credi di sapere già come finisce un amore, esplora l'idea che l'amore possa diventare una contraddizione che si autoavvera. Così ha detto. Tu ti proteggi trattenendoti da quella distanza che diventa la ragione del fallimento, ma quando cerchi di combattere quel destino e di controllare ogni risultato, puoi finire per soffocare quella connessione. C'è praticamente un amore strano questo, eh? Abbastanza complicato, però la canzone è piacevole. Vedremo cosa combinerà poi per le altre tracce dell'album, che, come detto, al momento è ancora da decidere quando verrà pubblicato. Non si sa ancora niente. Quello che sappiamo di certo invece è che il 28 agosto del 1984 arrivò la conferma che il Victory Tour dei Jacksons aveva venduto qualcosa come 1.100.000 biglietti in 2 mesi, superando tutti i record dell'epoca. Il tour, che venne praticamente composto di 55 concerti, è stato l'unico con tutti e 6 fratelli Jackson e ha visto anche la partecipazione di circa 2 milioni di persone in 22 location diverse, con un incasso di circa 75 milioni di dollari. Sapete chi aveva curato tutto l'ambaradan, le coreografie del tour? Paul Abdul. Tra le tante canzoni che c'erano anche in quel concerto, questa di sicuro, 1980, You Can You

uno dei capolavori firmati dal grandissimo Cole Porter. La canzone che invece abbiamo sentito è nella versione degli U2, presente in una compilation che venne pubblicata nel settembre del 1990. Una, e fu la prima questa, per la serie Red Hot N, in questo caso era Red Hot N Blue. Poi uscì quella Red Hot N Rio con tutte le canzoni della musica brasiliana, in questo caso era un tributo a Cole Porter, ma serviva soprattutto per uno scopo di beneficenza, quindi insomma è stato un album piacevolissimo. Dentro questo disco c'era anche la versione di I've Got You Under My Skin, che tutti noi conosciamo, ovviamente cantata da Frank Sinatra, ma in quel caso l'aveva fatta Nene Cherry. E poi c'erano altri artisti, gli U2 come abbiamo sentito, c'era Annie Lennox alle prese con Every Time We Say Goodbye, ma veramente tanti artisti, ma proprio tanti. C'era anche il buon Jovanotti in un altro progetto proprio sempre di Red Hot, che insomma vi faremo magari ascoltare prossimamente, che abbiamo messo un sacco di volte, caro Tommaso, quando facevamo Undercover, perché questo era un album preso così, cotto e mangiato, e lo potevamo suonare tutto dalla prima all'ultima traccia, perché erano una più bella dell'altra. Se vi capita sotto mano, 1990, sentitevi anche David Byrne che riprendeva Don't Fence Me In, ok? Così almeno siamo precisi e puntuali, perché su Radio Capital dobbiamo essere sempre molto molto precisi. L'album Red Hot più Blue, ok? Per la Red Hot Organization, è uscito nel 1990. Oh. Adesso vi faccio sentire invece il buon Cesare Cremonini su Radio Capital. L'anno è il 2017, la canzone Poetica.

0: Si chiamerebbe Alicia Cook, ma si fa chiamare Alicia Keys, riascoltata su Radio Capital dal 2004 con You Don't Know My Name.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
5: La spesa intelligente!
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
9: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.

0: sono paragoni. All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Le notizie delle 15 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Sta iniziando a esondare il lago creato dal collasso del ghiacciaio al confine tra Nepal e Tibet. Possibile un'altra alluvione dopo quella che ha devastato un'intera vallata. Il conto dei morti accertati è arrivato a 543 con oltre 2300 dispersi. Nessun colloquio tra Putin e Trump, lo ha annunciato il portavoce del Cremlino Peskov, spiegando che per ora non ci sono piani in tal senso. Peskov ha poi aggiunto che la visita a Mosca del capo della CIA Radcliffe aveva il solo scopo di comunicazioni tra servizi di sicurezza. Un italiano di 60 anni è stato arrestato con l'accusa di aver accoltellato a morte la compagna Isla Cristina nella regione spagnola dell'Andalusia. È successo questa mattina sulla spiaggia di La Gaviota. La donna era tedesca, aveva 47 anni ed era in vacanza con lui in un camper. L'uomo si è consegnato spontaneamente alla polizia. Picco dell'ennesima ondata di calore dell'estate 2026, temperature percepite che raggiungono i 40 gradi a Catania e Latina e toccano i 39 a Roma e Palermo. 9 le città da bollino rosso, da domani si va migliorando con 6 città in allarme per il caldo: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domenica scenderanno a 4. Effettuati a Monte Carlo i sorteggi per la prima fase di Europa League, le avversarie del Milan saranno Benfica, Ferencváros, Sunderland e Arat da affrontare in casa, e poi Olympiacos, Salisburgo, Bournemouth, Levski Sofia in trasferta. La Juve invece se la vedrà con Real Sociedad, Rennes, Omonia Nicosia e NEC in casa, AZ Alkmaar, Ferencváros, Celta Vigo e Apoel Bersheva in trasferta. In Conference League l'Ajax sarà l'avversaria più pericolosa per l'Atalanta. Capital News torna alle 16.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Da Troni fino al 16 settembre acquista

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Lupo Soul, Lupo Disco, ma sicuramente gran pezzo, pezzone, come direbbe la nostra America Ciola. Siamo arrivati e tornati negli anni 70, 1979, per ritrovare la Love Unlimited, che era l'orchestra che accompagnava dal vivo il grandissimo Barry White. Infatti la produzione e l'arrangiamento di questa canzone, che celebrava il power, il girl power, il power al femminile, praticamente era tutta opera sua, no? Perché chiaramente c'erano queste armonie molto particolari, il trio vocale che le cantava, lui che supervisionava tutto. Io già me lo immagino, Barry White con il suo vocione che faceva più o meno così, o qualche parola di mezzo ovviamente, ma il suono più o meno doveva essere quello. Immaginatevi essere una mosca proprio nel momento in cui lui era lì che dirigeva la Love Unlimited Orchestra e del Love Unlimited. Cioè, secondo voi era uno precisino? Era uno che lasciava andare? No, secondo me no, era uno preciso preciso. Cioè, che veramente anche la virgola, no, guarda che là dovevi stare un sottotono, guarda che lì l'acuto doveva andare più su, perché era uno abbastanza puntiglioso, cioè lo si sente anche nelle sue canzoni, chiaramente. Comunque abbiamo sentito lui, anzi loro, le Love Unlimited, per aprire ufficialmente questa seconda ora che ci vede protagonisti insieme ancora per tutto oggi fino alle 5, poi a quell'ora arriverà Gigi Ariemma e sarà con voi fino alle 8. Per quanto mi riguarda, visto che me lo chiedete, qualcuno ha detto non sei in palinsesto, sì, ancora una volta, e lo ripeto, perché hanno fatto un comunicato stampa ufficiale dove ci sono le novità di Radio Capital, io faccio parte delle non novità, quindi sempre nel weekend, sabato e domenica, con la Capital Hall of Fame puntuali a partire dalle 14 e fino alle 16, ok? Oh! La prossima canzone che stiamo per ascoltare, che è già in sottofondo, invece ha vinto un Grammy Awards perché faceva parte originariamente, quando è stata pubblicata, nell'album del 2002 Shaman dei Santana, o di Santana che dir si voglia. Chi la cantava con lui? C'è Michelle Branch, c'è anche in questa versione, che però si è ripreso chi l'ha scritta. Eh sì, New Radicals su Radio Capital con Michelle Branch, The Game of Love.

Giustamente Greg Alexander, che aveva scritto la canzone, ha detto: sai che c'è, quasi quasi questa me la riprendo, richiamo ancora una volta lei, la bravissima Michelle Branch, a cantare e la rifacciamo insieme come novità. E l'hanno fatta praticamente adesso, quest'anno, in questo 2026. Novità su Radio Capital alle 3:12 minuti nel pomeriggio del venerdì. State partendo? Siete già in viaggio? Siete pronti ad affrontare anche il caro benzina? Sentivo questa mattina la Bettina che parlava proprio di rincari, non soltanto lei, ma ne ha parlato anche Imma Baccelliere in Breakfast Club, che da settembre l'autunno sarà caldo. Cioè, non basta l'estate calda, sarà caldo anche per gli aumenti. Quindi stavo sentendo, tipo, per ogni famiglia almeno 500-600 euro in più da qui a fine anno, tra riscaldamento, energia, la spesa che aumenta, perché i prodotti ovviamente aumentano. Uno dice: ma perché i prezzi al supermercato sono aumentati? Perché se aumenta la benzina, immagina che i camion che portano i beni alimentari nei supermercati e nei negozi viaggiano su gomma. Quindi per cui se aumenta il gasolio, chiaramente aumenta anche la tariffa. E quindi quello è l'aumento, credo. E poi sono tutti gli altri aumenti vari ed eventuali che vedremo. Ma non ci pensiamo adesso, voi siete ancora in vacanza. Noi ci occupiamo di musica, non di prezzi che aumentano fino alle stelle. Perché non ha senso, tanto non possiamo cambiare niente. Tu, Samuele, hai modo per cambiare le cose? C'è la bacchetta magica? No. Tommaso? No, io nemmeno, quindi. Quello che possiamo fare sicuramente è regalarvi la prossima canzone su Radio Capital. È una band che è nata praticamente negli anni 70, questa, con dei membri pazzeschi, perché dentro a questa band negli anni 70 c'era anche Brian Eno, che ci è rimasto fino al 73. Poi a un certo punto ha avuto uno scazzo proprio chiaro con Brian Ferry, perché lui voleva andare da una parte a livello musicale, Brian Ferry tutta un'altra parte, e quindi se n'è andato e ha lasciato la band. Beh, poi ha cominciato a lavorare con David Bowie, quindi voglio dire, non è che ha fatto poche cose nella sua vita, però lui, che viene considerato un dandy, che se lo chiamiamo dandy qualcuno si arrabbia, ha continuato a fare musica con i Roxy Music e poi anche da solista. 1982, More Than These su Radio Capital.

Oggi è il compleanno di quella che i giornali statunitensi hanno definito come la regina del pop country. Stiamo parlando di Shania Twain, che stiamo già sentendo qui sottofondo, nata il 28 agosto 1965, con una carriera, quella sua, ricca di grandissimi successi, entrate nelle classifiche di tutto il mondo. Questa è una delle tante canzoni, Man I Feel Like Woman, Your Silver, insomma ce ne sono veramente tante. Poi c'è Come On Over 1997, che è la title track di quell'album lì, uscito nel 97, e contiene anche questa appena sentita su Radio Capital, che ha venduto più di 40 milioni di copie. Cioè uno dice, cosa? 40 milioni di copie un disco solo? Sì, lei ha venduto 40 milioni di copie, quindi può vivere bene a vita natural durante, praticamente, no? Lei e gli autori delle canzoni che hanno scritto, ovviamente, quelle tracce. Proprio come Come On Over ha venduto 40 milioni di copie, come dicevo, ma soprattutto ha vinto anche 5 Grammy Awards. Che voglio dire, sono considerati un po' come gli Oscar per quanto riguarda il mondo della musica. Cioè, se hai vinto un Oscar è un premio molto importante, se hai vinto un Grammy altrettanto, per quanto riguarda ovviamente il mondo della musica. 15:22 minuti, siete su Radio Capital, Tommaso Checchi in regia, c'è Samuele Carta in redazione, Larbois al microfono con voi, pronti naturalmente anche a leggere i vostri messaggi, quelli che ci arrivano al 342-342-2190, ok? Va bene. Allora, la prossima canzone che stiamo per ascoltare invece era una canzone abbastanza particolare, perché era ironica, era molto ritmata, però nascondeva dentro un senso importante. Per molti era una canzoncina, ma non è una canzoncina per nessun motivo, perché sai, il buon Daniele Silvestri è uno che sa usare le parole per arrivare dritto dritto al punto dove vuole arrivare. Bisogna saperle usare le parole, e come un comico, per far ridere devi essere una persona intelligente. Quindi lui a un certo punto nel 2007 ha fatto questa canzone qua, La Paranza, che non è una danza, per la latitanza forse sì. Mi sono

0: Radio Capital.
1: Alla voce Mariah Carey.
2: Alla chitarra Brian May.
1: Alle tastiere elettroniche.

0: alle tastiere Booker T.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
7: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
6: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
7: Scopri di più in negozi su arcaplanet.it.
1: Radio Capital, solo bella musica.

perché avevano questa brutta abitudine negli anni 60 di prendere le canzoni che quando salivano di tonalità poi era alla fine della canzone le sfumavano. Non si può fare, dai. I've gotta get a message of you, mamma mia, anzi to you, Bee Gees, 1968 su Radio Capital, una canzone che poi abbiamo imparato a conoscere anche della versione italiana naturalmente, ma insomma sono state veramente tante le cover che sono state realizzate negli anni di questa traccia che abbiamo appena sentito su Radio Capital. Quando sono le 15:32 minuti, oggi è venerdì, siamo arrivati al 28 di agosto e molti ci stanno scrivendo che sono in viaggio verso il fine settimana, chi va a riprendere la famiglia, chi invece parte per le vacanze, insomma speriamo di essere la giusta colonna sonora per il vostro viaggio, ok? Voi pensate al viaggio con grandissima prudenza, mi raccomando, perché poi il caldo fa anche distrarre a volte. Alla musica ci pensiamo noi, tranquilli, state veramente parati, come si dice in questo caso, non come la paranza di prima, no, state parati nel senso che siete tranquilli e rilassati, perché alla musica del vostro viaggio ci pensiamo noi di Radio Capital, va bene cari amici? Tommaso ha fatto partire la prossima canzone, che è una canzone del 2026, quindi nuova nuova, Noah Kahan, un'altra delle novità che sentite quest'anno su Radio Capital, per qualche tempo la faremo sentire, così la conoscete meglio. Doors, la canzone.

Segnatevelo, Noah Kahan, questo è il suo nome e la novità su Radio Capital si intitola Doors, le porte che si sono aperte anche sulla musica italiana che ci riporta indietro negli anni Ottanta. Questo fu il secondo album realizzato da Loredana Bertè con Ivano Fossati come produttore, e l'album, tanto per capirci, che contiene Il mare d'inverno, quella scritta da Enrico Ruggeri, ma che soprattutto contiene questa perla musicale che era Sina, la base musicale di Deja Van, ripresa poi anche dai Manhattan Transfer per lo Soul Food Go, ma che nel caso di Loredana Bertè è diventata la title track di quell'album. La canzone si intitola Jazz, la riascoltiamo insieme su Radio Capital.

Vinile, doppio vinile questo dei Fantastici Fugees riascoltati su Radio Capital. Qui bisogna essere bravi, nel senso che per fare le canzoni che hanno fatto loro in quell'album lì, hanno fatto sì la cover anche di un brano di Bob Marley, però hanno fatto anche questa canzone qua che si chiama Ready or Not, appena ascoltata su Radio Capital, che metteva insieme un po' di sample. Però bisogna essere bravi a usare i sample, perché sennò poi viene un accrocco che è praticamente indescrivibile, soprattutto in ascoltare.

proprio bene bene bene, cioè c'è poco da fare, ragazzi, cioè quando una band è brava o quando un produttore è bravo, alla fine si sente. E come, c'era Pras Michel, c'era Wife and Jean, c'era soprattutto Lauryn Hill, che poi ha proseguito la sua carriera anche in versione da solista, ma qui era la voce proprio di questa band che ci ha regalato canzoni come questa appena ascoltata su Radio Capital. Fatemi salutare Fabiana, che in questo momento è in viaggio in macchina, siamo alla sua colonna sonora, quindi buon viaggio verso Lonessa e naturalmente sempre guidando con grandissima prudenza. La prossima ha una super voce, perché lei a me piace moltissimo. Adele su Radio Capital. Hello.

con che delicatezza, dopo tutta quella energia, hanno chiuso questa canzone. Kings of Leon su Radio Capital, ritrovati, riascoltati dal 2009, una canzone questa che insomma ha un tema abbastanza importante, perché contrariamente a quanto molti pensano non parla di una relazione romantica, ma della solitudine e della nostalgia che provano le band mentre sono in tour, mentre sono in giro per il mondo tra un concerto e l'altro, perché è vero che a un certo punto sei lì che ti stai godendo il momento e ti stai godendo la tournée, il successo, il pubblico che arriva ai tuoi concerti, però devi anche pensare che tipo i Kings of Leon o altri gruppi stanno in giro per il mondo per mesi e mesi, che non tornano a casa, non vedono le famiglie. Quindi è un momento abbastanza particolare, e durante uno di quei momenti è nata questa canzone che abbiamo appena sentito, ovvero You Somebody, che vinse la bellezza di 2 Grammy Awards, che arrivò direttamente nella classifica americana dei singoli più venduti, nella top 10. Si fermò, è vero, al numero 4, ma comunque per i Kings of Leon fu un grandissimo successo, non soltanto a livello statunitense, ma proprio a livello mondiale. L'abbiamo riascoltati oggi qui su Radio Capital, la radio della bella musica, con Tommaso Checchi che è in regia, Samuele Carta che invece è in redazione con l'Arbo al microfono con voi fino alle 17. Poi a quell'ora arriverà Gigi Riemma. Per chiudere quest'ora siamo andati a ripescare una band che ufficialmente non si è sciolta, però ha cambiato il cantante, perché erano tornati tutti insieme con il cantante originale. Poi dopo quella tournée, dopo quel disco avevano fatto tutti insieme, hanno litigato un'altra volta. O meglio, lui, il cantante, pare abbia litigato, o nemmeno neanche litigato.

cioè finita la tournée li ha proprio salutati e ha detto: sapete che c'è ragazzi, io prendo, me ne vado e vado per la mia strada. Lui, in questione, il signore in questione, ha un nome, Tony Hadley di cognome. E questo fu il primo singolo pubblicato dagli Spandau, Ballet. Stiamo parlando di anni 80, esattamente 1981. La canzone è To Cut a Long Story Short.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
4: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
5: Scusa, sto facendo colazione.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79€.
9: Sono le 16 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. Nessun colloquio tra Putin e Trump è in programma, lo fa sapere il Cremlino, mentre il presidente americano ha

0: assicurato che Putin non attaccherà i paesi della NATO. Anche Mosca ha ridimensionato le minacce rivolte nei giorni scorsi a Regno Unito e Francia. E a 6 mesi dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ribadisce che il pressing americano non porterà risultati, invitando Washington a rispettare gli impegni assunti. Intanto il comando militare statunitense annuncia che tutte le mine nello stretto di Hormuz sono state rimosse. In Nepal si aggrava il bilancio dell'alluvione, morti sono 538 e dispersi quasi 1000. Il governo ha lanciato un appello per l'assistenza finanziaria internazionale, precisando però di essere in grado di gestire l'emergenza anche senza squadre di soccorso straniere. E caccia a Vienna ai due uomini che hanno rubato dal Museo di Arti Applicate un prezioso collier appartenuto alla regina Nasli d'Egitto. Il gioiello, realizzato nel 1939, è composto da oltre 600 diamanti. 10 anni fa era stato venduto all'asta per 4 milioni e 300 mila dollari. I due ladri sono ancora in fuga. Effettuati a Monte Carlo i sorteggi per la prima fase di Europa League e Conference. Roberto Ciuti.
1: In Europa League due squadre spagnole per la Juventus, due inglesi per il Milan, per un sorteggio comunque non particolarmente insidioso. Le avversarie dei milanisti saranno il Benfica, in cui ha giocato il tecnico Amorim, poi Ferencváros, Sunderland e Arat Armenia, da affrontare in casa con Olympiakos, Salisburgo, Bournemouth e Levski Sofia in trasferta. La Juve se la vedrà invece con Real Sociedad, Rennes, Omonia Nicosia e NEC in casa, AZ Alkmaar, Ferencváros, Celta Vigo e Apoel Bresceva da affrontare in trasferta. In Conference League l'Ajax sarà l'avversaria più pericolosa per l'Atalanta.
0: Ai giochi del Mediterraneo a Taranto l'azzurro Danilo Denis Solazzo ha vinto la medaglia d'oro nel tiro a segno specialità carabina ad aria compressa 10 metri, nel medagliere l'Italia sale a 41 ori. Alle 17 torna Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore serali notturne, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nella mattinata di domani, condizioni generalmente anticicloniche sul nostro paese, dove i cieli si presenteranno al massimo parzialmente nuvolosi. Rare le precipitazioni, clima caldo specialmente al sud. In giornata, situazione sostanzialmente stazionaria, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi, sia alpini che appenninici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

riascoltando questa canzone ho detto, ma sai che quello che suona il basso, cioè suona bene il basso, cioè lo suonava bene il basso in questa canzone, bello presente proprio, capito, cioè proprio quasi funkettone, quasi disco. Poi ho pensato, certo era Paul McCartney che suona il basso. scusa se poco. Paul McCartney, Linda McCartney, Danny Lane, la parte fondamentale degli Wings. Questo album era uscito come Wings and Paul McCartney. Siamo alla fine praticamente degli anni 70, perché era proprio il 1979 quando usciva questa canzone, presente nel loro album che sicuramente molti di voi si ricorderanno. Era com'è che si chiamava? Aspetta, c'ho un vuoto di memoria. No, perché c'ho un vuoto di memoria? Vabbè, poi mi viene in mente dopo. Ogni tanto l'anzianità si fa sentire, c'è poco da fare. Comunque, questa è una canzoncina di quelle belle degli anni 70 che vi ascoltate soltanto su Radio Capital. Anche qui, alle 16.09 di un venerdì qualsiasi. No, di venerdì 28 di agosto, non è un venerdì qualsiasi. È un venerdì importante per molti di voi che partono per le vacanze, per molti altri che invece, ahimè, hanno dovuto fare armi e bagagli e tornare verso casa. Ok? Preparatevi a tornare nelle città belle calde, mi raccomando, e soprattutto preparatevi a fare la spesa e a spendere un po' di più, come abbiamo già ricordato nell'ora precedente. Tommaso in regia, Samuela in redazione, Largo al microfono con voi. Adesso una novità. Lei è stata più volte nostra ospite. Io ho avuto la fortuna di vederla dal vivo una settimana prima che venisse ospite del Capital Live qui a Roma per un suo concerto intero. Si chiama Birth, la canzone nuova, Più in alto.

Senti quanto è funky questa chitarra, tanto, tanto, tanto. Lei che è nata a Firenze il 17 ottobre del 96, farà 30 anni, come giustamente abbiamo ricordato durante il Capital Live a giugno all'interno del party. Lei che DJ ha 30 anni come Radio Capital in tutta Italia, quindi abbiamo celebrato questi 30 anni insieme, no? Quelli della radio e quelli di quando è nata lei, che tra l'altro è nata 2 giorni prima del mio compleanno. Lei è nata il 17 ottobre, io il 19, quindi una bilancina. Non poteva essere in bilancia con questo talento qua. Comunque lei che ha cominciato a fare dischi 10 anni fa, nel 2016, primo album, poi da Firenze si è spostata, è andata a vivere negli Stati Uniti, là si è forgiata, come dicono quelli bravi, facendo musica, facendo anche la basker, se mi ricordo quello che mi ha raccontato, cioè suonando in giro per le metro di New York, e alla fine fai le ossa, c'è poco da fare. Perché là i cantanti di strada vengono rispettati, non come qua che quando li guardi ti schifano un po', anzi ti danno anche un po' fastidio. No, no, no, lì vengono proprio rispettati, anzi, da lì ne sono usciti di personaggi, dai baskers ai contratti discografici, perché sai, i discografici lì, quelli che hanno il talento, quelli talent scout, girano, ti sentono, si fermano, ritornano, ti risentono, ti riascoltano e alla fine magari se hai un po' di talento ti prendono e ti portano via da qualche parte a produrre qualcosa. Poi magari bisogna vedere se davanti a un tecnico di registrazione, dentro a uno studio di registrazione, il talento si evolve oppure no. E quella è sempre una sfida comunque alla fine. Comunque lei ce l'ha, Birth, ce la cercate con 2H finale, BRTHH, ok? Brava, la canzone Più in alto ci piace molto. L'abbiamo riascoltata insieme su Radio Capital. Ah, anche la prossima è una gran donna, o meglio, era. No, è ancora una gran donna, no, stavo pensando a Donna Summer io, no, questa è Vive Vegeta e lotta con noi. Mannaggia se mi sente. Diana Ross su Radio Capital, My OPM.

Billy Joel con The River of Dreams, una canzone che ci ha riportato indietro negli anni 90, 1993, proprio oggi, 28 di agosto di quell'anno, lui iniziò un periodo di 3 settimane in vetta alla classifica degli album più venduti proprio negli Stati Uniti. Era il suo 12° album, che si chiamava River of Dreams. Questa invece era The River of Dreams, che era una delle canzoni di quel disco. E Joel ha affermato che la maggior parte di questa musica, quella che aveva fatto, gli era praticamente apparsa in sogno. Cioè lì era lì durante la notte e a un certo punto gli si è accesa la famosa lampadina sulla testa, tipo quella dei cartoni animati, no? Quando vedi proprio il disegnino con la lampadina che si accende. Ecco lì, praticamente durante la notte ha messo mano alle cose, ha messo mano alle idee, le ha buttate su carta e poi alla fine le ha registrate e sono diventate questo album. Come detto, è stato un grande successo non soltanto negli Stati Uniti, ma lì, devo dire, ha venduto un sacco di copie. E poi l'abbiamo già ricordato anche in questi giorni, no? Lui detiene il record di concerti fatti al Madison Square Garden di New York, un luogo che di solito ospita eventi sportivi. Anche la box la fanno spesso e volentieri da quelle parti lì, ed è l'unico musicista ad avere l'effigie messa lì, proprio un bello stendardo con la facciona di Billy Joel per i suoi 150 concerti fatti in quella location. Però cioè, basta 150esimo, direi che per il momento possiamo anche scordarci di farne altri, e ha fatto bene, fatto benissimo. Bravo Billy Joel, brava Radio Capital, che adesso vi fa sentire una collaborazione incredibile tra uno che sa scrivere le canzoni in una maniera pazzesca e una che le canta in maniera pazzesca. Stiamo parlando di Pacifico, in questo caso non è da solo, con un'altra grande amica di Radio Capital che un sacco di volte è venuta a trovarci e ha cantato anche sul palco di Radio Capital, e sto parlando di Malika Ayane. Insieme nel 2008 hanno cantato questa canzone che si intitola Verrà l'estate.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Grissin Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Capital Red Carpet.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
7: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
10: Coyote versus Acme.
11: L'idiota!
10: Al cinema dal 2 settembre.
5: Capital Red Carpet.
12: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
13: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
14: Odio questa notte.
13: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
12: Ali.
13: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Capital Red Carpet.
15: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

Prendimi, non stampami, Tommaso Checchi, questa canzone qua era Stand By Me su Radio Capital 1961 nella versione originale di Benny King, quella scritta da Jerry Leiber, dallo stesso Benny King e Mike Stoller, che poi riprese anche il signor John Lennon nel 75 per quel famoso album tutto di cover chiamato Rock and Roll, che fu un album un po' particolare perché era un album che dovette fare per forza perché gliel'aveva imposto un signore che insomma aveva detto no, devi fare questo album per forza perché hai copiato una canzone mia per una canzone tua dei Beatles e quindi alla fine per risarcirmi dovrei fare un album con le mie canzoni. Aveva perso quella causa, con quel tempo lo faccio e quell'album poi lo fece. Quell'album lì è praticamente è un disco di quelli che secondo me sono fondamentali. La produzione di Phil Spector, giusto per capirci. E il signore in questione che l'aveva chiamato in causa era proprio Phil Spector. Capita nella vita di fare delle cose così. Quei famosi plagi inconsapevoli. Prima dicevo che non mi ricordavo l'album di Goodnight Tonight della canzone degli Wings di Paul McCartney, perché non era nessun album. Forse per quel motivo lì non me lo ricordavo. Vedi, la memoria mi ha fregato, ma fino a un certo punto, meno male che esiste Samuele Carta in redazione che ha alla ricerca il dito più veloce del West. Tommaso Checchi in regia, pronto a farci partire la prossima canzone, che è una canzone di Jack Savoretti che ascolterete spesso e volentieri qui su Radio Capital, tra le novità, tra le canzoni che sono uscite in questi ultimi 6 anni, è del 2021.

La canzone si intitola Too Much History. Questo è il bravo Jack Savoretti, italo-britannico. Possiamo dire così tranquillamente. Lui, grandissimo tifoso del Genoa. Non so come l'ha presa la prima partita del Genoa, quella che ha perso 2-0 con il Napoli. Secondo me non l'ha presa benissimo, perché lui è un tifoso del Grifone, ma proprio pesante. Quando era venuto qua ospite di Radio Capita ce l'ha raccontato, lui che andava allo stadio a vedersi le partite grazie alla passione del padre, che è anche lui gran tifoso del Genoa. Insomma, è uno di quelli proprio sfegatati, no? Di quelli che vanno allo stadio e si arrabbiano. Voi siete quelli che vanno allo stadio e si arrabbiano, che guardano le partite e lanciano gli oggetti contro i muri, o come quelli che stanno sopra di me quando guardano la partita sbattono i piedi per terra e strillano quando gli annullano un gol? Come siete voi come tifosi? Tommaso Checchi ad esempio è un tifoso della Roma, io l'ho conosciuto juventino, poi lascia stare questi cambi, ma tranquillo, cioè se vince vince, se ti arrabbi? un po'. Samuela, sei tifosa di calcio? No, non gliene frega assolutamente niente. Io sono interista, se vinciamo molto bene, se stravinciamo molto molto bene, se perdiamo, pazienza. Sono cose che possono succedere, tipo nell'anno che l'Inter ha perso la Coppa dei Campioni, la finale, non ha vinto la Coppa Italia e neanche il campionato. Un po' ci sono rimasto male, un pochettino devo dire, però alla fine non è che poi il giorno dopo cambia il mio conto in banca o cambia il mio stipendio, quello rimane invariato e quindi ce ne faremo una ragione. Lo sport deve rimanere tale, mi raccomando. Ah, questa qualcuno se la ricorda quando a un certo punto MC Hammer la ripresa per farci una canzone tutta sua, Can't touch this. Invece no, questa è l'originale. Super Freak, Rick.

Funeral. Lo ricordate film con Hugh Grant? Se non me lo ricordate, male, malissimo, bellissimo. E qua è un attimo, perché questa è contro l'apatia del mondo moderno, la scrisse la canzone il buon Bob Geldof. Siamo nel 1990, The Great Song of Indifference è una canzone che ha una tematica molto importante. Lui non si capacitava del fatto che il mondo, e lo aveva detto in un modo abbastanza ironico, non si rendesse conto di quello che stava succedendo. Invece no, tutti eravamo abbastanza presi ancora dall'edonismo reganiano di fine anni 80 praticamente, ma erano già gli inizi degli anni 90. Io in quell'occasione, quando uscì questo album, ebbi la fortuna di incontrarlo, e siccome fu l'unico momento in cui potevi incontrarlo, mi ero portato dietro la copia del singolo di Band Aid, Do They Know It's Christmas, e me lo sono fatto autografare. È stata un'emozione che mi ricordo ancora adesso come se fosse praticamente ieri, guarda un po' te, cioè una cosa proprio bella, bella, bella, bella. La prossima canzone invece arriva direttamente da un mio conterraneo che adesso è in tour insieme alla sua band per tutta l'Italia a celebrare 30 anni di carriera, e sto parlando di Samuel, vocalista anche dei Subsonica. Questa è Vedrai su Radio Capital.

Loro si chiamano Gary Go e la canzone è Wonderful. L'anno 2009 su Radio Capital, prima citando la mia città natale che è Torino, qui su Radio Capital, parlando naturalmente di Samuel, era un bel messaggio di Maurizio che dice: Torino capitale e tutto il resto è su scorsa.

era Gigi D'Agostino. Comunque dice: per par condicio dico che venivo anche allo Zobar in Corso Casale. Ah, bravo, c'ero io e quindi va bene, si può tornare. Ora, per chiudere il programma di oggi e la settimana, poi torniamo nel weekend della prossima, sentiamoci anche loro, Fleetwood Mac dall'86.

0: Fleetwood Mac, ovviamente informazione rimaneggiata, quella del 1987, non era quella originale degli anni 70, ma li abbiamo riascoltati insieme con Everywhere, la canzone che chiude ufficialmente la puntata di oggi venerdì, ma soprattutto queste due settimane che abbiamo trascorso insieme nel pomeriggio tra le 14 e le 17. Io volevo ringraziarvi per essere stati con me, naturalmente vi aspetto, ve lo dico ancora una volta, sulla mia pagina Instagram, così mi mandate messaggi in DM, quello che vi pare, Fabio_Arboit oppure _Arboit, così è più facile da trovare. C'è Tommaso Checchi che mi ha accompagnato questa settimana, grazie Tommaso. Samuele Carta, che dire, in bocca al lupo per tutto, grazie perché sei stata preziosissima in queste due settimane con tutto il tuo lavoro. Io vi aspetto il prossimo weekend, 5-6 settembre, si torna nella collocazione normale, nella Capital Hall of Fame, dalle 14 alle 16. Archivio la scaletta, arrivano le ultime notizie e poi c'è il grandissimo, strepitoso, unico, inimitabile Gigi Ariemma. Ciao!
1: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Succede nel mondo? Cerco di rispondere ogni mattina a questa domanda, dal lunedì al venerdì. Spulcio notizie, approfondimenti, analisi e vi racconto l'essenziale col mio punto di vista. Dal cuore di Repubblica, l'ufficio centrale.
4: La giornata di Laura Pertici, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
3: Pochi minuti, ma per cominciare bene la giornata. Belli tonici.
4: Una produzione One Podcast.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mo,

0: Info su magellanoconcerti.it.
1: Le notizie delle 17 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti. È arrivato a 579 il numero dei morti per l'alluvione che ha travolto la vallata al confine tra Nepal e Tibet. I dispersi sono 1924, tra cui 517 cittadini stranieri. Le autorità nepalesi hanno rifiutato squadre di soccorso internazionali. Non abbiamo bisogno di questo tipo di aiuto, fanno sapere. Shock nella comunità internazionale. Il macellaio dei Balcani, Ratko Mladic, riceverà un funerale di Stato con tutti gli onori. Simone Di Gregorio.
2: Una cerimonia ufficiale è stata annunciata dal ministro della giustizia serbo. L'ex militare serbo-bosniaco, artefice del massacro di Srebrenica, morto mentre scontava l'ergastolo per genocidio, riceverà gli onori riservati a qualsiasi altro generale. Le celebrazioni intanto sono già cominciate nella Repubblica Serba di Bosnia-Erzegovina. Diversi esponenti politici hanno partecipato a una funzione religiosa in memoria di Mladic. A Srebrenica, dove nel 95 furono uccise 8.000 persone, il giudizio è opposto. La glorificazione è arrivata anche negli stadi. Durante la partita di Europa League contro il Viktoria Plzen, i tifosi della Stella Rossa di Belgrado hanno esposto uno striscione che omaggia il macellaio dei Balcani. Il memoriale di Srebrenica ha presentato una denuncia alla UEFA chiedendo l'espulsione permanente del club dalle competizioni europee.
1: Niente più report per Siegfriedo Ranucci. La RAI comunica che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Pievincenzi. Oggi 10 ore di interrogatorio per dei due uomini accusati di essere esecutori materiali dell'attentato al giornalista. Hanno ammesso di aver ricevuto 3.000 euro per sistemare un ordigno sotto l'appartamento di Ranucci. Prenderò il nome di Acon VIII e manterrò lo stesso motto di mio padre, mio nonno e mio bisnonno. Tutto per la Norvegia. È la prima frase del nuovo re di Norvegia dopo la morte di Harald V, scomparso a 89 anni. Capital News torna alle 18.
0: Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Corri da Troni. Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata. Tuo a soli 599 euro. Troni. Non ci sono paragoni.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

ragazzi miei. Oggi siete partiti con il WhatsApp di Radio Capital facendo delle domande troppo impegnative. Ne riparliamo verso la fine del programma, cioè 5 minuti dalle news delle 20, io direi.

che meglio. Intanto 5 minuti dopo le 17, buon pomeriggio a tutti. Gigi Ariema qua con la cuffia, con i pad nuovi. Cosa, i pad nuovi? Sono quelle cose che si sostituiscono ogni tanto perché si deteriorano, però ci sento bene. Ecco, volevo mettervi a parte di questa bella notizia che ci fa sempre piacere, perché insomma ci mette già di un umore migliore, direi, no? Alex è in regia, Alex Palletta. Poi saluto ovviamente Anna Filiaggi, che ha prodotto redazione anche per questo, che sarà insomma è comunque l'ultimo appuntamento del mese di agosto con questo tipo di palinsesto, perché poi dalla prossima settimana troverete la nuova stagione. La stagione, benvenuti alla stagione 26-27, tipo le sfilate de moda praticamente facciamo, no? E adesso non ci mettiamo a enumerare tutti quanti i programmi, anche perché abbiamo 3 ore di musica belle fitte, e c'è appunto il 342-342-2190 a vostra disposizione, che è il numero WhatsApp di Radio Capital. Ecco, l'ho detto un po' così. WhatsApp, man. E come stai, Somber? Il mio corpo non è pronto. My body isn't ready. Questo è il titolo da questo suo nuovo disco, Do Not Read This.

corpo non è pronto a tutto questo caldo. Se siete anche voi tra quelli che oggi per sentire un po' più di fresco hanno dovuto accendere il forno, ovviamente ventilato, io vi capisco ragazzi, perché insomma 41 gradi. Vedo che al nord però qualche passaggio temporalesco si sta verificando proprio in questo momento e devo dire che vi invidio anche molto. Ma comunque lasciamo Somber, che in questi giorni è sbarcato anche lui in Europa, chissà come ha le prese col caldo. Vabbè, che se vivi a New York non è che da quelle parti d'estate faccia fresco esattamente, anzi c'è un bel caldone umido anche lì. Comunque nelle ultime 24 ore è stato visto nell'ordine a Parigi, dove è apparso al Rock on Set.

poi sempre Somber, oggi 28 agosto è all'Electric Picnic di Dublino in Irlanda, e poi ancora due festival in Inghilterra, 29-30 agosto, quello di Reading e quello di Leeds. Bravo, vediamo se questo pezzo ci rinfresca. Non so mica se ce la facciamo. Questo è Sting. Ritorniamo nel 1985 con un pezzone che non ha bisogno di presentazioni, quindi lo lanciamo così, vai.

qualcosa mi accende, something got me started. C'è qualcosa che vi potrebbe accendere in questo pomeriggio, visto che stiamo per affrontare un altro fine settimana? Come lo passereste idealmente, se volete farmelo sapere? Intanto Bea da Firenze mi dice: io sono qui che stiro con un ventilatore puntato contro la schiena, perché sennò non riuscirei, non potrei mai riuscire a farlo. E meno male che ci riesci comunque ancora, ma si sa che se una cosa deve farla, la fa. Vediamo se riesco a suggerire una serata rinfrescante a tutti quelli che questa sera sono alle parti della patria di un grande della musica italiana, cioè Franco Battiato, a Milo questa sera. A Milo innanzitutto c'è questa arena che si chiama Arena Teatro, dedicata a Lucio Dalla. A Milo c'è anche una grossa scultura bronza che vede praticamente un Lucio Dalla al pianoforte e un Franco Battiato in piedi che guarda assorto verso l'Etna. È una scultura del 2022 insomma è già lì da tempo. Allora, questo per ricordarvi, dicevo che questa sera lì farà tappa questo Voglio Vederti Danzare, che è un appuntamento ovviamente omaggio voluto anche dal comune di Milo, ma con la direzione artistica di questa Rossana Raguseo. E ci sono ovviamente in questo luogo che è stato il luogo della vita sostanzialmente, che aveva scelto anche come residenza Milo, no? Franco Battiato, c'è la voglia di portare appunto il suo repertorio e creare l'ennesima, per l'appunto, celebrazione di questo artista. Noi adesso lo celebriamo qui su Radio Capital con Insieme a te non ci sto più.

0: ci aveva visto lungo Tasmin Archer nel 92. Questo fu un instant hit in quel periodo là in tutta Europa. Un successo spaziale questa canzone sulle radio che lo suonavano alla grande, e poi però sparì, una sorta di piccola one hit wonder, la nostra Tasmin Archer. Saluti ad Antonio, vi chiedevo qualcosa che vi accende nel prossimo fine settimana, vi dice guarda ci pensa già il caldo, invocherei una serie di canzoni freddolose tipo Ma che freddo fa, Cime tempestose, Wuthering eccetera eccetera, non sarebbe male. E poi un amico invece da Milano che ci ha mandato un vocale, ha sentito che parlavamo di Voglio vederti danzare, lo spettacolo che questa sera accenderà invece appunto Milo e il teatro Lucio Dalla dedicato al repertorio del maestro Franco Battiato, dice io l'ho visto a Milano. Se parliamo della stessa cosa, consiglio agli amici che sono da quelle parti di accorrere a vederlo.
1: Alla voce Freddie Mercury.

0: alla batteria Franz Di Cioccio.
1: Alle tastiere, Keith Emerson.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
8: La spesa intelligente!
9: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
10: Patatina?
11: Ciao patatina.
10: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
11: E cioè?
10: Buona, ma non fritta.
11: Ah!

0: 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero!
4: Radio Capital. Solo bella musica.

sai che questa di ascoltarla ondeggiando, sinistra, destra, destra, sinistra, questo è il modo per ascoltare questo pezzo di Rod Stewart dal suo anno che insomma rimane uno dei suoi anni più di grazia in assoluto, quella più, eravamo più o meno nel periodo di Atlantic Crossing, 1977, You're in My Heart, l'album in realtà era Footloose and Fancy Pre per la precisione. Questa è Radio Capital, amici miei, ancora con Gigi Riemma, ancora una buona sera a tutti quanti, molti mi state dando delle segnalazioni, anche delle dritte per quanto riguarda concerti, ad esempio saluto Ken, parlavamo prima dell'omaggio che Milo farà questa sera a Franco Battiato e lui dice però per esempio io stasera vado al Parco Tittoni di Desio a godermi 99 posse, quindi possiamo dire anche questo. Mario parla di Rocca Malatestiana, l'energia di Rocca Elettrica, insomma vi siete un po' così, vi siete buttati lì e mi state suggerendo delle situazioni che ci sono in giro questa sera, visto che anch'io vi domandavo di dirmele se ne avete al 342 342 2190. È venerdì sera e adesso mettiamoci in gli Imagine Dragons con un pezzo di 5 anni fa dal loro album Mercury. Questa è Follow You.

you. Questi sono gli Imagine Dragons, dicevamo, con Follow You nel 2021 dall'album Mercury Act One, in programmazione, diciamo, con una sorta di ricorrente, questo possiamo definire ricorrente perché non è del 2026, ma insomma. Allora, mettiamo un po' di basetta? Ma sì, con tanto di applausi? C'è sta. Grande paletta che mi metti gli applausi, perché vedi, abbiamo parlato di tournée e di serate, di gente che si esibisce dal vivo, e ci sono ad esempio Michele e Piero che questa sera vi consiglierebbero di andare a vedere i CSI, il Consorzio Suonatori Indipendenti di Lindo Ferretti e Zamboni, Maroccolo, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli, Giorgio Canali, in quel di Marzabotto, se non fosse che, leggo qua, i biglietti sono finiti sia per oggi che per domani, ma si esibiranno ancora il 31 agosto alla Castello Scaligero di Villa Franca di Verona, il 2 settembre a Fasano, Brindisi, il 4 settembre in provincia di Perugia, in quel dispello, quindi vedi che ogni tanto anche noi andiamo a recuperarci qualche notizia. Voi ci date il là e poi noi ci attiviamo immediatamente e andiamo a cercare tutte le altre date. Per chi mi chiede dov'è l'evento alla Rocca Malatestiana, stiamo parlando di quella di Fano, il famoso Rocca Elettrica. Allora, arrivederci a questa sera per chi va a vedere qualche concerto, beati voi. Questa è una canzone che cantava Lucio Dalla un bel po' di annetti fa, eravamo nel 1980.

0: 1991, questo è Prince. Money don't matter tonight. I soldi non contano niente. Questa sera contiamo solamente io e te, senza una lira. E dove andiamo? So mica. Prince comunque ha lasciato una bella eredità, ragazzi, a parte la sua tenuta di Paisley Park fuori Minneapolis. Poi ha lasciato il famoso The Vault, cioè questo grosso forziere dove sono stati rinchiusi proprio nei meandri di Paisley Park tutto il suo materiale, compreso quello inedito, ovviamente, registrazioni in studio, eccetera, eccetera. Poi però, siccome hai sempre il famoso estate, hai sempre degli eredi che si occupano di andare a rovistare, ecco che gli eredi hanno fatto questa operazione che mi viene sempre a domandare: ma Prince avrebbe gradito? Ma chi può dirlo? Se li ha tenuti chiusi là dentro sti 10 pezzi. Comunque, tant'è che oggi, la notizia è questa, esce Timeless, che è una raccolta di 10 canzoni registrate tra il 1977 ed il 2016, che è l'anno della sua scomparsa, proprio nel decennale della sua scomparsa. Vabbè, è uscito il 28 agosto, lui è scomparso il 21 aprile del 2016, ma siamo sempre nel decennale, appunto. 10 anni fa ci lasciava il principe, e ad aprire la tracklist di questi brani è proprio un brano dei primi tempi del 1977, che si intitola I Am You. Io qualcosa sarei curioso di ascoltarlo, però torno a ripetere, quello l'aveva messo da parte, ma il motivo ci sarà pure, no? Ogni volta che cioè, inediti di Michael Jackson, inediti di quell'altro, ma quello lì non voleva forse. Però l'estate ha da campare, perché i parenti, sapete, di Prince saranno poverissimi, sicuramente. Immagino. Cambiamo argomento? Dai. Sam Hunt, una delle canzoni più recenti della nostra programmazione, più o meno, insomma, 2015, vedi che parlavamo del 2016. Questa si intitola Take Your Time.
1: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bite.

0: molto felice di aver riportato Emanuele alla sua infanzia riascoltando questa canzone dei The Calling, Wherever You Will Go, mentre saluto anche Francesco e Giuseppe da Catania che ci dicono qua fa un caldo pazzesco, meno male che ci siete voi. Adesso poi non solo noi, ma ci sono anche le news con Silvia Mobili che sta per arrivare.
1: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: My Movies presenta.
4: Scusa, ho bisogno di parlarti.
5: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
4: Sono cambiate tante cose dal liceo.
3: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
4: Mi serve un lavoro.
6: Hai già lavorato in cucina?
4: Certo. Scusate.
3: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
4: Sa che posso anche cucinare?
7: Ha detto che è un cuoco, chef!
4: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
3: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
9: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
10: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Sono le 18 a Radio Capital. Una buona serata da Silvia Mobili. Niente report per Sigfrido Ranucci, la nuova edizione del programma sarà condotta da Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. A Ranucci sono state proposte 3 diverse possibilità di ricollocazione professionale. Poco fa la nota degli inviati storici del programma è una decisione irricevibile, dicono. È salito a 579 il numero delle persone morte nelle inondazioni in Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 1924, 517 i cittadini stranieri, 3 sono italiani. I 2 casi di difterite a Palermo sono stati registrati in 2 minori della stessa famiglia. La regione Sicilia esclude un'emergenza, ma rafforza la campagna per aumentare le coperture vaccinali. Dal 1 settembre anche pronto soccorso potranno consultare l'anagrafe vaccinale regionale. E sempre in Sicilia, a Siracusa, un gruppo di detenuti stranieri in attesa di trasferimento ha raggiunto i tetti dopo aver forzato le recinzioni dei cortili. Sono stati lanciati calcinacci e oggetti contro gli agenti, 11 sono rimasti feriti. I sindacati denunciano il sovraffollamento e la carenza di personale. A Roma l'area del Colosseo e dei Fori Imperiali diventa una zona rossa. Aumenteranno i presidi delle forze dell'ordine. Imma Baccelliere.
12: Il sindaco Gualtieri voleva una capitale tutta zona bianca. Invece si ritrova le aree più turistiche della città sotto stretta sorveglianza. Con un'ordinanza del prefetto, il Colosseo, i Fori Imperiali e la piazza del Campidoglio

0: olio diventano zone rosse, cioè spazi a controllo rafforzato. La distinzione tra zone rosse e bianche è stata introdotta dal ministro dell'Interno Piantedosi nel 2024. La stazione Termini a Roma è stata la prima zona rossa istituita nella città dopo un aumento delle denunce di furti. A luglio una baby gang aveva acceso 4 batterie di fuochi d'artificio davanti al Colosseo e poi i giovani avevano aggredito alcuni agenti delle forze dell'ordine. Da qui la decisione di aumentare i controlli nelle aree più turistiche di Roma, che resteranno zone rosse fino a Natale.
1: La MotoGP di Aragona, Marco Bezzecchi domina le prequalifiche nonostante non sia ancora al meglio, dopo l'incidente di luglio firma il record della pista, secondo Alex Marquez, terzo Marc Marquez, quarto Fabio di Giannantonio, mentre Francesco Bagnai è solo tredicesimo. Alle 19 torna Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali, bel tempo ovunque con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nella mattinata di domani condizioni generalmente anticicloniche sul nostro paese, dove il cielo si presenterà al massimo parzialmente nuvoloso, rare le precipitazioni, clima caldo specialmente al sud. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi alpini e appenninici, seppur a carattere irregolare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Grande album live di Jackson Browne, uscito nel 77, Running on Empty, e questa è la versione famosissima live dal vivo di Stay. Ad aprire la seconda ora di venerdì 28 agosto 2026, Gigi Riema su Radio Capital, nella giornata di una delle giornate più calde dell'estate, che dovrebbe volgere al termine, ma in realtà sta spingendo sempre di più sull'acceleratore. Nonostante qualche amico, tipo Andy, che mi ha scritto dal nord, mi dice che questo passaggio temporalesco almeno gli ha abbassato un pochino le temperature. Allora noi vi invitiamo, assolutamente, io, Gigi Riema, Alex Paletta che è regia, anche Anna Filiaggi che è in redazione oggi, per queste tre orette che ci portano alla fine della programmazione di agosto di Radio Capital. Allora, lasciando Jackson Browne, che peraltro continua a fare concerti dal vivo, addirittura aveva previsto un paio di date al Pantages Theater in Los Angeles, ne ha dovute by popular demand aggiungerne altre due, quindi insomma continua ad essere uno estremamente apprezzato e stimato. Questo coretto ormai lo conosciamo a memoria, è da qualche tempo che questo pezzo frequenta il nostro spazio novità, e poi c'è sta cassa dritta anche, niente male. Kevin Parker, anche lui ormai riempie gli stadi, sono passati i tempi degli esordi, eravamo 10-12 anni fa, primo disco di Tame Impala, è ritornato con questo che ormai ha qualche mesetto sulle spalle, e dentro c'è Dracula.

0: proprio rappando su questo pezzo qua, ma questa è la versione originale che abbiamo ascoltato. E insomma, sempre piacere, eh? Lui che è partito dal 2010 col primo disco Inner Speaker, molto molto psichedelico, poi Kevin Parker e Tame Impala piano piano è andato via via specializzandosi soprattutto più sul genere dance, ma non ci dispiace perché lo fa sempre a dei livelli altissimi. E ci ho detto, uno che invece continua a fare concerti, anche lui insomma un artista di casa nostra, bello rodato, Edoardo Bennato, ve lo faccio ascoltare ora con un pezzo da sono solo canzonette, ma voglio anche ricordarvi prima che ci sono delle date per lui, ad esempio questa sera è all'Ippodromo di Vinovo a Torino, poi prosegue il 3 settembre ad Empoli al Parco di Serravalle, 12 settembre Pompei al Teatro Grande, 18 settembre Milano Mind Life Theater. E allora, ogni favola è un gioco. Bennato.
1: Ogni favola

Emma con quella di Kate Pearson, dei B-52s, due formazioni tutte e due di Athens, due generazioni del rock diverse, della new wave diverse nel caso dei B-52s ovviamente, ma degli amici storici e stima reciproca che insomma si sono dimostrati in più di una collaborazione insieme. Allora, prima c'era però da dire Edoardo Bennato, non da Sono solo canzonette, questo è giusto, ma da ogni favola è un gioco, è tratta da È arrivato un bastimento, album del 83, quindi errata corrige. Ma attenzione, perché i REM spesso parlano tramite la voce, o almeno gli ex componenti dei REM che si sono sciolti ufficialmente nel 2011, tramite la voce di Michael Stipe. Ogni tanto, perché non ascoltare quello che c'ha da dire l'ex chitarrista, cioè Peter Buck, che dice suonare, suonare, suonare, e lo faccio anche con un altro gruppo che sono questi Drink the Sea, Bevi il Mare, giunti al loro terzo album che arriverà il 2 di ottobre, e poi arriveranno anche loro in Italia. Il 21 ottobre suoneranno al Teatro Verdi di Genova, il 22 al Monk di Roma e il 23 al Branson di Ravenna. Sono una formazione che in realtà è una sorta di supergruppo, questi Drink the Sea, io non so se li avete mai ascoltati. Peter Buck dei REM, Barrett Martin degli Screaming Trees e dei Mad Season, Alan Johannes degli Queen of the Stone Age, Duke Garwood della band di Mark Lanegan e poi la percussionista Lisette Garcia. Io sono curioso, quasi quasi un salto al Monk di Roma il 22 di ottobre, ce lo vado a fare. Intanto però cambiamo decisamente, vai. E vi riportiamo anche qua indietro. Un paio di 22 anni fa, diciamo, per la precisione. Hoobastank con

0: Aini Camosi 1994. Here comes the Hot Stepper. 18:28, siete su Radio Capital.
1: Alla voce Aretha Franklin.
0: Chitarra Mark Knopfler.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi Land, scontato del 30% a 2,79€.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49€, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29€. Lidl vale davvero.
0: Radio Capital, solo bella musica.

ma che bel complimento, Karin, che mi hai appena scritto. Ci ascolta dal Lago Maggiore. Ma bello, bello, bello, bello ricevere complimenti per la programmazione musicale. Poi se anche il conduttore riceve qualche complimento non è che ci dispiace, ma non stiamo qui né a lodarci né ad imbrodarci. Che tempo fa sul Lago Maggiore? Com'è, Karin? Ha piovuto, ha fatto gli acquazzoni che ho visto transitare sul nord Italia? Li ho visti transitare solamente, ovviamente, tramite le varie mappe online che ti riportano l'immagine dei satelliti e che ormai sono diventate precisissime, per cui tu riesci a capire se ti sta per arrivare una perturbazione di colpo, meglio che se te lo dicesse un meteorologo. Poi Antonio, voglio citare anche lui, che dice: ah, sai quando, in che situazione vorrei ascoltare questo pezzo degli Shalamar che hai appena messo? Fronte mare sotto una veranda di un locale con uno spritz in mano, e invece sono nel mio laboratorio di ceramica, dove immagino che le temperature non siano proprio clementissime. Ad ogni modo, gli Shalamar io li vedrei tranquilli anche nel Capital Yacht Rock, anche se non è un pezzo rock, ma ci sta bene perché più o meno l'ambiente sonoro è quello lì. Oppure magari rievocati dal nostro Prezioso, da Andrea Prezioso, all'interno del suo appuntamento con il Capital Summer Party, che arriva ancora nel suo ultimo appuntamento di questo mese di agosto, perché dicevamo prossima settimana riprende una programmazione regolare per la nuova stagione di Capital 26-27, quindi questa sera ce l'avrete ancora, però Capital Summer Party dalle 22 alla mezzanotte. E adesso abbiamo una, beh, diciamo novità, dai, questo è un pezzo che ha 4 anni ed è dalla formazione del figlio di Bono Vox degli U2, Elia Hewson. Loro si chiamano Inhaler.

Beh, col treno, con la macchina ti ci porta l'amore, dai, Love Will Get You There. Magari, ragazzi, risparmieremo tantissimo in benzina visto i prezzi di questi ultimi tempi. Allora, due messaggi al 342-342-2190 dopo il nuovo disco degli Inhaler, del figlio di Bono Vox, Elia Houston. Uno da Cinzia di Cremona, che mette un tempo al confronto completamente diverso nella penisola. Lei dice: confermo il maltempo, qui a Cremona c'è stato un uragano. E poi Surace Simone, il nostro amico Simone dalla provincia di Reggio Calabria, che mi manda proprio foto evidenza del fatto che lì c'è un cielo grigio plumbeo con una quarantina di gradi, più o meno lo stesso che abbiamo qui a Roma, grazie all'anticiclone subtropicale. E lui dice: ma qui bisogna fare qualcosa subito, rischiamo tutti. Ma le decisioni le possiamo prendere te, dico, purtroppo possiamo premere perché magari chi è in alto prenda le decisioni, ma insomma forse anche un po' tardino, chi può dirlo. 18:40, non è mai tardi però per la buona musica su Capital. E allora, perché no, visto che lei si sta preparando anche una bella tournée dove porterà dal vivo le canzoni degli Yazoo, ci sono per il momento date in Italia, ascoltiamocela però. Le Alison Moyet con Is This Love?

Piccolo Fabi sul finire dello scorso millennio, il male minore su Radio Capital. Sono le 18.48 di venerdì 28 agosto, ancora con Gigi Arianna fino alle 20, e Niccolò Fabi invece questa domenica, il 30, sarà ad Albanella, provincia di Salerno, dove riceverà un prestigioso premio alla carriera all'interno di Botteghe d'Autore, che è una manifestazione che getta lo sguardo sulla musica d'autore ogni anno, scoprendo anche evidentemente nuovi talenti. Premio prestigioso e siamo contenti per lui, ovviamente si esibirà anche in concerto. Invece sono pronti per un concerto londinese che sarà una tantum a questi ragazzi che si chiamano 21 Pilots. Infatti hanno già raggiunto la capitale e saranno all'All Points East Festival tra 3 giorni al Victoria Park. Su Radio Capital ora con

0: Sorpresa sorpresa per i fan degli Oasis: alla Mostra di Venezia il prossimo 10 settembre verrà presentato questo documentario, che poi immagino arriverà anche sui circuiti online, streaming e tutto il resto, prodotto dalla Sony Music. Si intitola Oasis Don't Look Back in Anger, che testimonia, diciamo così, questo evento della loro reunion nel 25. Infatti Don't Look Back in Anger vuol dire non guardarti alle spalle con rabbia, ma riappacificati. E allora riappacifichiamoci con la musica, però adesso facciamo una pausa con le Capital News.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato Barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
2: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
1: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
2: Scopri di più in negozio su arcaplanet.it.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
8: Le notizie delle 19 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Si aggrava ancora il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Ora i dati diffusi dalle autorità locali parlano di 584 morti e oltre 2.400 dispersi. Niente più report per Sigfrido Ranucci. La RAI comunica che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Gli inviati del programma contestano la decisione dell'azienda sulla conduzione, che giudicano irricevibile, si dicono pronti ad andarsene. Un italiano di 60 anni è stato arrestato con l'accusa di aver accoltellato a morte la compagna Isla Cristina nella regione spagnola dell'Andalusia. La donna era tedesca, aveva 47 anni e era in vacanza con lui. Picco dell'ennesima ondata di calore dell'estate 2026, temperature percepite oggi sui 40 gradi a Catania e Latina, 39 a Roma e Palermo, 9 le città da bollino rosso. Da domani si va migliorando con 6 città in allarme per il caldo. Scelte le avversarie degli italiani in Europa League Conference: il Benfica per il Milan, la Real Sociedad per la Juventus e l'Ajax per l'Atalanta, le avversarie più pericolose. Ai sorteggi di Monte Carlo per la Juve c'era il dirigente Giorgio Chiellini, che ha parlato delle possibilità e degli obiettivi dei bianconeri.
9: Per vincere in Italia c'è l'Inter, che per parere di tutti ha un grande vantaggio rispetto a tutte le altre. Poi ci sono squadre che si stanno cambiando, chi si sta consolidando, però credo che in questo momento qualcosa magari cambierà questi ultimi giorni. La squadra sta migliorando rispetto all'anno scorso. Luciano partirà da inizio anno, che comunque per ogni allenatore è un valore importante, quindi la volontà della squadra è di competere. Poi da lì a vincere ci sono tanti altri passaggi, perché dipenderà anche da altre squadre.
8: Così Chiellini,

0: Capital News torna alle 20.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Sentite di ogni tipo veramente su dai fan delle Zeppelin su questo pezzo qua, ma sai, erano stanchi, fine della loro carriera, un pezzo un po' così, oppure siccome molto appassionato, sente l'interpretazione di Robert Plant proprio veramente così accorata, no? Molto appassionata, molti lo amano in realtà, un pezzo estremamente romantico, All My Love dall'album In Through the Outdoor 1979, poi l'anno successivo la scomparsa del batterista Bonzo Bonham, insomma quella avrebbe decretato la fine definitiva della band, nonostante sarebbe stato pubblicato ancora qualche cosa successivamente. Ma invece, passando all'attualità, all'inizio di questa terza ora con me Gigi Riemma di venerdì 28 agosto qui su Radio Capital, 19:09, c'è questa artista molto giovane che arriva dagli Stati Uniti, una stellina del country, Stella Lefty, ha un singolo che si intitola Boston e l'abbiamo detto l'altro giorno questa notizia, lei è molto emozionata perché è stata invitata a partecipare al programma radiofonico, ma anche ad esibirsi nel glorioso Grand Ole Opry, il tempio della musica country a Nashville, Tennessee, e questo succederà il prossimo 2 settembre, sicuramente suonerà la sua Boston.

Questa è la Lefty, dicevamo, stellina nascente del country, ha tutte le carte in regola. L'uscita del suo album è stato osannato dai giornali, soprattutto, che fanno recensioni di album di quel genere, mentre invece quelli un po' più pop, diciamo, che non l'hanno proprio esaltato al massimo. Stella Lefty, comunque, prima dicevamo una canzone che sa di canzone d'amore, ovviamente, di Robert Plant, in realtà All My Love, e per questo ringrazio anche Sandra e Giorgio che me l'hanno ricordato, era stata originariamente dedicata alla memoria di suo figlio che era mancato molto da giovane. All My Love, Led Zeppelin, ad aprire questa terza ora con Gigi Riema, poi Stella Lefty, Boston. Chi manca? Manca uno degli artisti più ricordati e più celebrati in assoluto del panorama italiano. Non mancano mai celebrazioni ed eventi per celebrare Pino Daniele. Lo sapete che sono quelli, eh? Battisti, Dalla, Battiato, Pino Daniele. C'è qualcosa anche in giro per l'Italia stasera, ma c'è ogni sera qualche evento che ricorda la sua figura.

Questa è la cover che 30 anni fa fecero The Braids di uno dei pezzi più famosi dei Queen, Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, chissà se l'avranno suonata quella sera al NEP Stadium di Budapest. Stiamo parlando di una sera di un bel po' di anni fa, ovviamente 1986, NEP Stadium di Budapest, in piena estate. Loro si esibirono praticamente e fu l'ultimo concerto live dei Queen ad essere ripreso, peraltro, e pensate, addirittura con la pellicola 35 mm. E sì che Budapest all'epoca era dall'altra parte, ovviamente, della cortina di ferro, perché insomma l'89-90 era ancora lontano, il famoso muro di Berlino, no? Che ha dato la via al crollo del muro e della cortina di ferro tra Occidente e Oriente, diciamo tra Europa occidentale e Europa orientale. E poi già ne fecero gli ungheresi una versione editata di quello show all'epoca, e nel dicembre dell'86 fu trasmesso in tutto il blocco comunista, quindi Cina, Polonia, Cecoslovacchia, Germania Est, Jugoslavia e Mongolia, questo film documento di questo ultimo concerto appunto ripreso dei Queen. E adesso la sorpresa, cioè una sorpresa, è che la sua versione completamente rimasterizzata in 4K arriverà nei cinema e IMAX di tutto il mondo, ma solamente dal 7 all'11 di ottobre. Si intitola proprio Queen Budapest, quindi questa è la curiosità. Abbiamo preso spunto dal fatto che abbiamo sentito la cover di uno dei pezzi più famosi fatta dai Braids. E adesso invece la riportiamo negli anni zero del nuovo millennio, nella nostra programmazione. James Morrison, Nelly Furtado, Broken Strings.

0: Madonna, 1985, Crazy for You. Questa era una canzone da colonna sonora. Il film si chiamava Vision Quest, pensa te, titolo originale. Ma qua in Europa il successo della canzone Crazy for You, che veniva da quella colonna sonora, fu talmente grande che alla fine i distributori europei del film cambiarono il titolo del film stesso nelle sale da Vision Quest proprio a Crazy for You. Alla voce Jeff Buckley.
1: Al basso Sting. Alla chitarra B.B. King. Alla tromba Herb Alpert. Alla batteria Ian Paice.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
8: All'S Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su slunga.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Che interpretazione, ragazzi! Questa è la versione 1967-68, quando ebbe successo sul singolo, la versione del singolo di Aretha Franklin, ma la canzone era stata originariamente scritta, tra gli altri, pensate, la musica è firmata da Carole King e una, diciamo così, estasiata Carole King, insieme a un commosso Barack Obama, hanno anche assistito all'interno dei Kennedy Center Honors nel 2015 negli Stati Uniti all'esibizione appunto di Aretha Franklin, di questa canzone qua, una canzone la cui interpretazione così molto sentita, molto appassionata, tutti quanti fanno risalire al fatto che lei fosse molto amica di Otis Redding e, secondo, diciamo, i fan dei due, questa l'ha un po' dedicata a questo artista che era scomparso da pochissimo in quel periodo lì, circostanze tragiche. Quindi una dedica presunta di Aretha Franklin con questa canzone, inclusa peraltro nell'album Lady Soul, proprio del 1967. Allora, volevo rispondere velocemente ad Enrico, che al 342-342-2190, visto che prima parlavamo dell'arrivo nei cinema di questo documento storico, concerto, il concerto dei Queen a Budapest nell'86, dal 7 all'11 ottobre. Allora, come commenta questa notizia Enrico? Dice: i film a tempo, pochi giorni di proiezione, sono l'ultima pensata geniale per stressare ulteriormente il genere umano. Si può dire o è antieconomico? Ma certo che puoi dirlo. Enrico da Torino, lo penso anch'io, effettivamente, perché a me è capitato che ne volessi vedere qualcuno, ma poi un po' preso dagli impegni di quei giorni in cui era in proiezione, un po' il fatto che non si potesse, ma secondo me rientra un po' nella problematica del fatto che molto pochi si vada ormai al cinema fisicamente, anche perché questo poi finirà ovviamente dopo l'11 ottobre regolarmente su una piattaforma in streaming, quindi è un po' quello il motivo, diciamo così, per cui magari vengono tenuti poco, ma non sono solo i film musicali, d'altra parte in genere i film resistono molto poco al cinema. 19:36, la mettiamo su una Rosaline che ci riporta nel 2022 con una canzone che si intitola Snap.

0: Snap.
1: 4 anni fa Rosaline Snap, invece per riportarla all'attualità di questo fine agosto del 2026 e dando un'occhiata così alle date di qualche artista italiano che c'è in giro, ma non solamente in giro per l'Italia, bisogna fare i complimenti a Zucchero perché si sta apprestando a fare più di un mese di date in giro per l'Europa. Infatti Zucchero in questo 2026 porterà il suo Overdose d'amore Gold Tour, quindi ci saranno dentro ovviamente le canzoni più famose della sua carriera e non solamente di quell'album lì. Partirà dal 24 settembre da Pamplona in Spagna per poi toccare Madrid, Valencia, Barcellona, andrà da Corugna, poi si sposta a Copenaghen in Danimarca, Holstebro, ci sono molte date, si va in Svezia a Stoccolma, Norvegia ad Oslo e ancora Helsinki in Finlandia. Complimenti a Zucchero, ve lo faccio ascoltare subito su Radio Capital con la sua Con le mani.

confermano fonti molto ben informate su internet che questa è una canzone da matrimoni. Almeno lo è diventata negli anni. Angel di Mr. Robbie Williams, che peraltro ha anche riportato questa sua diagnosi che ha ricevuto proprio recentemente. Ha ricevuto una diagnosi medica per autismo, di autismo. E ci dispiace, insomma, ovviamente per Robbie Williams, ma insomma speriamo che... Comunque, quella lì, canzone Angels di Robbie Williams, da matrimoni, mentre invece c'è la famosa Candle in the Wind di Elton John, che era diventata la canzone dei funerali, visto che lui la presentò al famoso funerale di Lady Diana. Stiamo per andare via anche questa sera, ancora un paio di canzoni. La prima è questa qui, Lady Antebellum con Need You Now.

0: Destiny's Child con Bootylicious, questa è l'ultima canzone del programma, ma anche l'ultima canzone in assoluto che vi suono su Radio Capital. E lo so, prima o poi dovevo dirvelo, è arrivato il momento perché si è fatta una certa. Dobbiamo mandare in onda Silvia Mobili con le Capital News, poi dopo c'è il Capital Yacht Rock e a seguire ancora Andrea Prezioso con il Capital Summer Party. Quindi io vi saluto e vi auguro una splendida nuova stagione, lo auguro a tutti i miei colleghi su Radio Capital. Noi per un po' non ci sentiremo, quindi un bacione a tutti GGRM. Io voglio ringraziare tutti voi ascoltatori che siete stati essenziali in tutto questo tempo che abbiamo passato insieme, col vostro affetto, i vostri messaggi al 342-342-2190 e tutto il resto. Ringrazio tutti i collaboratori, i registi nella figura che ho davanti oggi, cioè Alex Paletta, a nome di tutti, e ovviamente tutti i redattori e le redattrici, come Anna Filiaggi che fa il cuoricino di là alla regia. Lo faccio a tutti voi il cuoricino perché insomma non è che sono proprio uno sveglissimo e bravissimo con gli addì e con gli arrivederci, quindi che cosa vi dico? Ci sentiamo presto, ciao a tutti e adesso le Capital News.
1: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno e con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti fino al 6 settembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.

0: 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Che succede nel mondo? Cerco di rispondere ogni mattina a questa domanda, dal lunedì al venerdì. Spulcio notizie, approfondimenti, analisi e vi racconto l'essenziale col mio punto di vista. Dal cuore di Repubblica, l'ufficio centrale.
5: La giornata di Laura Pertici, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
4: Pochi minuti, ma per cominciare bene la giornata. Belli tonici.
5: Una produzione One Podcast.
6: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
7: Sono le 20 a Radio Capital. Una buona serata da Silvia Mobili. Siegfried Ranucci non condurrà più report, alla guida del programma arrivano Giulio Presutti e Daniele Pervincenzi. Ranucci critica la scelta dell'azienda e parla di una battaglia per la libertà di stampa. Gli inviati storici del programma definiscono la decisione della RAI inaccettabile e minacciano le dimissioni. L'alluvione in Nepal, oltre 580 i morti, oltre 2.400 i dispersi, 3 italiani. Tra i sopravvissuti c'è l'italiana Valentina Piccinini, che racconta di essersi salvata grazie all'aiuto dei nepalesi, ai microfoni di Rai News.
8: È stata un'onda di 50 metri, era a 2 metri da noi. Non c'era via di scampo se non la montagna. La strada ha spazzato via tutto. Dal finestrino del bus davanti abbiamo solo visto una nube enorme marrone. Il driver ha aperto la porta, ha avuto la prontezza di capire che da lì non saremmo scappati in pullman. Quindi ho cominciato ad arrampicarmi sulla montagna e ho raggiunto i primi locals, che anche loro stavano scappando su. Motivo per cui dico che per me, a me hanno salvato i nepalesi.
7: Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Andalusia con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna tedesca di 47 anni. Il corpo della vittima, colpita da numerose coltellate, è stato trovato vicino ad una spiaggia a Isla Cristina. Un violento nubifragio con tromba d'aria e grandine ha colpito Cremona, provocando danni alla torre civica del comune, alla cattedrale, alla fiera e a numerose abitazioni. Colpite anche la zona di Pavia e di Milano, al momento non si registrano feriti. Gli hacker che hanno colpito gli aeroporti di Manchester, Stansted e East Midlands chiedono un riscatto per restituire i dati rubati a circa 8 milioni e 700 mila passeggeri. Il gruppo responsabile è già noto agli investigatori ed è sospettato di altri cyberattacchi internazionali avvenuti quest'anno. MotoGP, Marco Bezzecchi ha dominato le prequalifiche del Gran Premio di Aragona, nonostante non sia ancora al meglio dopo l'incidente di luglio. Alle sue spalle, secondo Alex Marquez, terzo Marc Marquez, quarto Fabio Di Giannantonio, Francesco Bagnaia è solo tredicesimo. E tra poco al via la seconda giornata di Serie A di calcio, tra 45 minuti Milan-Venezia. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
9: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: Nelle prossime ore generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali, bel tempo ovunque con qualche nube in più al nord sulla Toscana. Nella mattinata di domani condizioni generalmente anticicloniche sul nostro paese, dove i cieli si presenteranno al massimo parzialmente nuvolosi, rare le precipitazioni, clima caldo specialmente al sud. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi sia alpini sia appenninici, seppur a carattere irregolare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani.

0: mattina.
1: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
2: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
1: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
2: Scopri di più in negozio su arcaplanet.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29€.

Benvenuto su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di Yacht Rock, easy listening e sweet soul. Questa era I Can't Go For That, No Can Do, di Hall and Oates. Ora Little Genie di Elton John e poi All Out of Love degli Air Supply.

Su Radio Capital Yacht Rock, questa era You Are the Woman dei Firefall. La selezione musicale è a cura di Gianluca Costella. E se vi piacciono questi suoni, li trovate anche sulla web radio Yacht Rock, su capital.it e sull'app di Radio Capital. Adesso, They Long to Be, Close to You, dei Carpenters. E poi, Lonesome Loser, della Little River Band.

0: ascoltato Morning di Al Jarreau su Radio Capital Yacht Rock. Torniamo tra poco.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
3: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna la sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
4: Troni. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
5: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta.
6: Conviene al tuo portafogli.
5: E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

0: Stones.
1: Radio Capital Yacht Rock. Due ore con il meglio di Easy Listening, Sweet Soul e Yacht Rock.

0: again.
1: Su Radio Capital Yacht Rock, Everything I Own, Daybred, ora Sister Golden Hair degli America e poi Yamo Be There di James Ingram e Michael McDonald. Il titolo deriva da un'espressione che i due artisti usavano scherzosamente in studio.

su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di Yacht Rock, easy listening e sweet soul. Questa era On the Border di Al Stewart. Adesso Fly Like an Eagle della Steve Miller Band. E poi Peg degli Steely Dan.

0: fermiamo, ma tra poco torniamo insieme.
1: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
2: Super Protein? Che sarà mai?
3: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
2: Ideali per chi fa sport?
3: Ideali per tutti, sono super buoni.
4: My Movies presenta.
5: Scusa, ho bisogno di parlarti.
6: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
5: Sono cambiate tante cose dal liceo.
4: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
5: Mi serve un lavoro.
7: Hai già lavorato in cucina?
5: Certo. Scusate.
4: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
5: Sa che posso anche cucinare?
8: Ha detto che è un cuoco, chef!
5: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
4: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
12: Una Fiat 500?
11: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
13: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79 euro.
3: Corri da Troni!

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

Radio Capital Yacht Rock. 2 ore con il meglio di Easy Listening, Sweet Soul e Yacht Rock.

Radio Capital Yacht Rock. Questa era I'm Not In Love dei 10cc. Ora Forever Blue degli Swing Out Sister. E poi Teach Your Children di Crosby, Stills e Nash.

Radio Capital Yacht Rock, questa era So Far Away di Carole King. Proseguiamo con Have I Told You Lately di Van Morrison e poi Real Love dei Doobie Brothers.

0: don't believe you, di Chris Christian, a chiudere questa puntata di Radio Capital Yacht Rock. Appuntamento alla prossima.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.

0: La ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
2: Capital Summer Party.
3: Capital Summer Party.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Che succede nel mondo? Cerco di rispondere ogni mattina a questa domanda, dal lunedì al venerdì. Spulcio notizie, approfondimenti, analisi e vi racconto l'essenziale col mio punto di vista. Dal cuore di Repubblica, l'ufficio centrale.
5: La giornata di Laura Pertici, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
4: Pochi minuti, ma per cominciare bene la giornata. Belli tonici.
5: Una produzione, One Podcast.

0: tutta la rete Plenitude da 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Capital Red Carpet.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
5: Odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
5: Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Capital Red Carpet.
6: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: Capital Summer Party. Capital Summer Party.
1: My Movies presenta.
2: Scusa, ho bisogno di parlarti.
3: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
2: Sono cambiate tante cose dal liceo.
1: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
2: Mi serve un lavoro.
4: Hai già lavorato in cucina?
2: Certo. Scusate.
1: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
2: Sa che posso anche cucinare?
5: Ha detto che è un cuoco, chef.
2: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
1: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su My Movies.

0: service.it.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
2: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
3: This is
4: Gold, Gold, Gold,
3: Gold.
2: Da questo momento
4: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
3: Capital Gold.
4: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Capital Gold. If you see me walking down the street, then I start to cry.

0: Capital Gold.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: This is
7: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
7: Capital Gold,
8: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
7: Shh. Listen to the night.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.